0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32.

0: se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Radio San Lucchino.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5.

0: 3D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 5:00.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: Radio San Lucchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Sono le 6:00 minuti.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
5: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto.

deceduto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e il Wimbledon. Lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buona giornata con Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Almanacco. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.29. I santi del giorno sono San Bernardino da Siena, San Lucifero di Cagliari e Sant'Anastasio di Brescia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 maggio del 1874 Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per un capo di abbigliamento destinato a conquistare il mondo, i blue jeans con i rivetti di rame. Nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 1970 entra in vigore in Italia lo Statuto dei lavoratori che regola il diritto al lavoro. Nel 1980 un gruppo di giovani ecologisti e scienziati fonda la Lega per l'Ambiente, più tardi ribattezzata Lega Ambiente. Nel 1999 a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. E nel 2016 viene promulgata in Italia la legge sulle unioni civili. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 20 maggio del 1992 va in scena al Wembley Stadium di Londra la finale della 37esima edizione di Coppa dei Campioni, l'ultima ad essere denominata in questo modo, tra Barcellona e Sampdoria. Una rete dell'olandese Koeman al 112esimo minuto frantuma i sogni dei doriani consegnando al Barcellona il primo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 maggio del 1962 Domenico Modugno debutta nella Hit Parade con Selene. Nel 1969 i Pooh rilasciano l'album Memorie e nel 1978 infatti Pravo è prima in classifica con Pensiero stupendo. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Joe Cocker, nato a Sheffield il 20 maggio 1944 e scomparso a Crawford il 22 dicembre 2014. Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni 70, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Compie oggi 83 anni, Albano, tra i più longevi e popolari cantanti italiani. Spegne 80 candeline Cher, cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense, icona della cultura pop con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. 71 candeline sulla torta dell'attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e personaggio televisivo italiano Diego Abatantuono. E buon compleanno a Gabriele Muccino, il regista e sceneggiatore italiano, compie 59 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 20 maggio 2001 del grande cantante napoletano Renato Carosone, principale esponente dello swing italiano del dopoguerra. La sua canzone più famosa è Tu o fa l'americano. Nel 2019 ci lasciava invece Niki Lauda, ex pilota austriaco, imprenditore e dirigente sportivo. È stato una leggenda della Formula 1 e tre volte campione del mondo, due volte alla guida della Ferrari e una della McLaren. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi ben comincia è a metà dell'opera.
4: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Questo programma vi è offerto da
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore. Telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole, in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore, senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
5: Bentrovati e buon mercoledì 20 maggio con il GR delle buone notizie. Un 32enne nato con gli organi interni in posizione invertita a specchio è stato salvato all'ospedale Molinette di Torino con un trapianto combinato di cuore e fegato. L'intervento ha richiesto 17 ore di lavoro in sala operatoria e, secondo quanto comunica la Città della Salute, è stato senza precedenti a livello mondiale. Il paziente, originario della Campania, era portatore fin dalla nascita di una cardiopatia congenita e durante infanzia e adolescenza era stato operato a cuore aperto 3 volte. Si sa che se si dorme male a risentirne anche il cervello, invece si discute ancora sull'importanza dei sonnellini pomeridiani di breve durata. Uno studio sostiene che a beneficiare delle pennichelle dopo pranzo sarebbero le nostre sinapsi, quindi apprenderemmo meglio le cose perché il nostro cervello durante le cosiddette power nap si rigenererebbe. Attenzione però, perché un pisolino troppo lungo sarebbe invece controproducente. C'è un posto in Arizona che ha preso una decisione rivoluzionaria, quello di eliminare la circolazione delle auto in un intero quartiere. Non è certo un paradiso tropicale dove uno sogna di andare al mare, ma è un quartiere che sta diventando un angolo di paradiso che si estende su 17 acri con 35 edifici, di cui 31 residenziali. Nel quartiere c'è una piazza, dei bar, negozi, palestre, aree di coworking. Il progetto Carfree è nato per combattere la dipendenza dalle auto. Il legame tra il cinema italiano e Hollywood è diventato più stretto dopo che l'attore Franco Nero ha ricevuto una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Il riconoscimento, conferito durante una cerimonia organizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce, è arrivato durante l'11ª edizione del Filming Italy Los Angeles, evento fondato e diretto da Tiziana Rocca. La stella dedicata a Franco Nero rappresenta un doveroso tributo alla carriera di uno degli attori italiani più noti al pubblico internazionale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello

0: quel maiale diventa divino.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
1: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. In questo clima ad alta tensione in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
2: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
1: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
2: I tre sub esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
1: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna intorno alle ore 9.
0: Sono le 8 e 6 minuti.
3: Di questo mercoledì 20 maggio 2026. Buongiorno, buon mercoledì e bentrovati qui da Radio San Luchino.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
3: Radio San Luchino. Un abbraccio alla carissima Annalisa di Ceretolo. Annalisa, grazie anche a te, ti auguro una bellissima giornata.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Cara Ermanna, per te e per la carissima Paoletta arriva il Camerone in Segretamente.

Mane con Segretamente. Arrivano Junior Magna e Rossana con Tre Rose nel bicchiere. Cara Angela di Monte San Pietro, è sempre un piacere sentirti, ti abbraccio, un saluto a te e a tutta la tua bella famiglia. Angela voleva salutare anche la cognata. Molto bene Angela, Tre Rose nel bicchiere, tanti tanti auguri.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10.
5: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Per l'amico Daniele, per la gara Patti, arriva Lodovico Roberto Scaglioni. Sono scanzonati!

0: Radio San Luchino.
1: Abbiamo terminato questa prima oretta insieme, ci risentiremo intorno alle ore 10:30 per proseguire poi la mattinata. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per le tante telefonate, grazie, grazie, grazie. E che dire, buon proseguimento d'ascolto di mattinata. Vedo già Mauro Malaguti collegato. Ci sei? Non c'è. Ci sei? Lo vedo, però. No. Non c'è, no, no, ma lo vedo collegato, perciò Mauro Malaguti.
2: Aspetta.
1: Ah, dove sei?
2: Arrivo, aspetta che devo finire di mettere a posto i pistolini qua.
1: Beh, allora, no, perché vedo che sei collegato, ci sei?
2: Ah, no, sono qui, sono qui.
1: Sei in altezza, piani alti?
2: Terzo piano.
1: Molto bene, noi invece nelle cantine, comunque siamo a posto, va bene.
2: Date freschi.
1: Perfetto, allora a più tardi, ciao caro.
2: Complimenti.
1: Ah, anche a te per la trasmissione. Non siamo mica normali, me lo dico sempre io. Ciao caro, ciao ciao,
2: ciao
1: ciao, ciao. Comunque Mauro Malaguti c'è, avete sentito, allora immediatamente vi saluto, vi lascio con una bella polca di Castellina e vi lascio con Mauro Malaguti.

0: Questo programma vi è offerto da
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore, senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore

0: mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
6: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
7: Almeno 87 partecipanti della Global Sumud Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele.

0: segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
1: La cronaca italiana. Salim El Khoudry sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la GIP Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
0: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
1: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti out a Parigi, Holger Rune rientro non ancora ufficiale e Jack Draper.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

va meglio. E possiamo cominciare la nostra mattinata del mercoledì, una mattinata ricca di intrattenimento, di informazioni. Questa mattina parleremo anche di libri nell'ultima parte, nell'ultimo segmento della nostra mattinata di Mappamondo. Io sono Mauro Malaguti e cercherò di accompagnarvi fino alle 10 con un po' di sana compagnia. La sana compagnia non la prescrive il medico, ve la diamo noi di Radio San Luchino. Squillino le trombe, arrivano Earth, Wind and Fire.

0: com'è il traffico sulle nostre autostrade. Ma non ve le do io, ve la dà la redazione di Luce Verde, alla quale cedo subito la parola.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Ritrovati, in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. Un chilometro di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia Est in direzione Brescia. Incrondamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia segnalati incolonnamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico Robecco in direzione Brescia. In Liguria invece sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code di 1 km tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano dove troviamo file di 2 km tra Genova-Nervi e lo svincolo di Genova Est verso Genova. Traffico incolonnato anche sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione Milano. In Emilia-Romagna segnalate file per 4 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, code di 4 km sulla 14 Adriatica per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna-Salazzaro in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova file a tratti fra Ferrara Sud e la 14 in direzione Bologna. Scendendo sul tratto toscano dell'Autosole per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso la capitale è stata disposta la chiusura al chilometro 356. Si tratta di un camion intraversato all'interno del tratto chiuso, si sono formati 6 km di coda in aumento. Incrondamenti poi sulla 11 Firenze Mare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Di nuovo file di 2 km per lavori sulla 14 tra Porto San Giorgio e il Grotta Mare verso Pescara, file anche di 1 km sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
8: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
9: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
10: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.
11: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres.

Allora, seguendo un po' le notizie che ho visto anche al telegiornale questa mattina, ci sono degli aggiornamenti soprattutto per il recupero dei corpi rimasti immersi nelle Maldive. Sono stati recuperati i corpi delle ultime due persone, Giorgia Somaca, 23 anni.

0: vabbè.
1: Per fortuna che oggi è mercoledì. Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.
2: Bella questa canzone di Francesco Gabbani. Si chiama Spazio Tempo.

Francesco Gabbani, Spazio Tempo, questa canzone che è stata anche colonna sonora della fiction Un professore su Rai 1 e che quindi è rimasta ancora più nella memoria del pubblico televisivo. Allora, stavo guardando Crolla nella notte la vela rossa di Scampia, 47 le famiglie evacuate. L'edificio era in demolizione e disabitato, ma già da tempo questo stabile, parliamo già di 30-35 anni, che si parlava di demolirlo, sembra che a questo punto sia la volta buona, che lo tirano giù. Così non se ne parla più. Lei è Levante. L'ascoltiamo in Sei tu da Sanremo 2026.

0: Ma è poco brava sta ragazza, c'ha una voce che merita davvero tanti applausi e credo anche un maggiore successo. Glielo auguriamo e la aiuteremo. Intanto spot!
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: E un san sbreghella l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui da mura va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Radio San Luchino. Piace perché piace.
0: Diamo un'occhiata al timer, sono le 9.30, siamo in perfetto orario per parlare di una notizia. Dunque, Yannick Sinner a Sesto è stato così ricevuto dal sindaco che gli ha dato, ha detto che gli daranno le chiavi della città. A Yannick Sinner? Cosa c'entra con Sesto? Lui è arrivato primo.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: già quando
1: io non so più.
0: La grita, puoi stare zitta.
1: Ma sono matta io. Ma sono sì, matta io. Ma sono matta.
0: Buono. Basta, adesso parlo io. Allora, quando prima della mia pausa fisiologica facevamo questo programma, c'erano sempre le previsioni del tempo a inizio programma, non so se vi ricordate, parliamo fino a fine febbraio, ecco, e non abbiamo più parlato di meteo perché, non so, dobbiamo ancora vedere per la prossima stagione, ormai questa andiamo verso la chiusura, però volevo sottolineare il fatto che sono le 9.34 e sono già 20 i gradi registrati. Oggi arriveremo a una massima di 26 e da domani si cresce per 2-3 giorni 28 gradi, domenica 30, da lunedì toccheremo i 31/32, quindi gli amanti del caldo saranno tutti accontentati.

Jennifer Lopez, ballerina, cantante, attrice, casalinga, non credo. Non so se fa le pulizie di casa. Questa era On My Way, sulla mia strada, Jennifer Lopez, 2021. In un'intervista qualche tempo fa, uno scrittore mi chiedeva con che criterio scelgo io le canzoni. C'era lui che intervistava me. E io, in un lampo di genio, perché non sapevo cosa dire, gli dissi: con il sistema Maurum, così come capita. Questa invece è una scelta mirata, perché quando ho visto questo album degli XSS sono tornato fuori con la memoria. Need You Tonight.

1975 Afrik Simone entra nella Hit Parade con la sua Ramaya. Dopodiché cediamo la linea a Nicola e il collegamento con i ragazzi di Numismatica.

0: Cola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano, se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: ABS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Eccoci di nuovo insieme per parlare di libri che sono, oltre che la mia passione, ma è anche il gusto di raccontare, di libri che possono essere una bella lettura. Il romanzo poi di certo è una particolarità che fa parte della nostra vita e ogni tanto piace anche parlare di autori che non sono quelli da primo banco, ma che comunque nel nostro territorio hanno una sua bella presenza. Con Elle Romanzi, con Elisabetta Lafi, alla quale diamo il bentornato a Radio San Luchino, parliamo della sua nuova pubblicazione, un romanzo che si chiama Sindrome K, un titolo tosto, vero?
1: Un titolo un po' particolare, già nel titolo, quando si legge il romanzo, si vanno a scoprire alcune piccole curiosità, ma bisogna leggere il romanzo per riuscire a trovare la chiave di interpretazione.
0: Ecco, certo che il titolo fa un po' presagire, perché sai, la parola sindrome fa sempre un po' paura, però cioè, diciamo che in questa attualità le sindromi sono diventate un po' un compagno di viaggio di tante persone che purtroppo cascano anche in situazioni spiacevoli. Ma io vorrei che tu raccontasti dove realmente nasce questa idea e come si sviluppa.
1: Allora, guarda, questo romanzo è uscito per la casa editrice ed edizioni, che è la casa editrice con cui io pubblico già da anni, nel febbraio di quest'anno. È un romanzo un po' diverso dagli altri, perché sebbene contenga comunque un piccolo enigma poliziesco da risolvere, non si tratta di un romanzo giallo, si tratta piuttosto di un reportage di viaggio, non solo viaggio nello spazio, in quel meraviglioso angolo di mondo che sono le terre di Finlandia, ma anche un viaggio nel tempo, un salto all'indietro, alle origini del mondo e di tutte le cose, inseguendo le gesta di personaggi davvero misteriosi e misterici che in un mondo animato da eroi e antieroi, trame affascinanti, ambientazioni veramente suggestive, alla riscoperta di uno dei poemi più intriganti della letteratura nordica antica, il Kalevala, che è il poema epico nazionale finlandese. Ma non si tratta solo di questo, si racconta anche di un duello fra i due protagonisti principali, non un duello dei sentimenti stavolta, benché sia comunque fortemente intriso di contraddittori e alterchi più che passionali, ma di un duello per il raggiungimento di obiettivi al limite del realistico e del realizzabile, che va proprio a scavare, come avevi detto tu prima, e ad indagare nelle fragilità di personalità ferite, che si trovano alla ricerca di riscatto e di rivincita sulla vita e anche sul proprio destino, fino a mettere il dito nei punti più deboli e nevralgici tra vanità, egocentrismo e un po' di eccessiva autostima. Ci sono tantissime descrizioni di quello che per me è un piccolo angolo di paradiso, e cioè la Finlandia della regione dei laghi. Ci sono tantissime descrizioni storiche e culturali. C'è una piccola trama poliziesca, c'è tantissima ironia, ci sono anche alcune descrizioni di carattere culinario. E anche, e poi ci sono, c'è proprio l'analisi e la riscoperta di questo poema epico che noi conosciamo veramente poco, perché quando siamo abituati a parlare di poemi epici o parliamo dei poemi classici greci e latini, oppure al limite parliamo dei paesi germanici, perché sono quelli da cui gli scrittori di moderni fantasy hanno attinto più elementi per scrivere appunto i loro romanzi. In realtà dentro al romanzo del Kalevala ci sono tantissimi elementi che sono stati utilizzati da questi scrittori e che hanno attinto a piene mani da questo romanzo. Un romanzo che è diverso, un poema, scusa, che è diverso da tutti gli altri poemi, perché mentre negli altri poemi gli eroi si sfidano sulla base del loro coraggio e anche della loro audacia oltre ogni limite, in questo poema gli eroi si sfidano a suon di formule magiche, riti sciamanici, e vince colui che sa e che conosce i segreti sulle origini del mondo, sullo scorrere del mondo, del tempo e di tutte le cose. E quindi è estremamente affascinante, perché è un mondo al quale noi non siamo abituati a rivolgerci, e invece è ricco di spunti da cui hanno proprio tratto i moderni scrittori di fantasy.
0: Senti, mi fai pensare a una cosa: per le prossime vacanze estive forse questo è il classico libro da spiaggia, sotto l'ombrellone, un romanzo di storia, fantasia, di vari temi che, intrinsecandosi tra di loro, creano quella curiosità che porta poi a voler leggere un libro di questo genere.
1: Indubbiamente, soprattutto perché è ambientato da un punto di vista temporale nel mese di luglio, quindi quando diciamo alla nostra latitudine fa un caldo torrido, in Finlandia, che pure comunque in luglio è la stagione estiva e quindi è anche la stagione più calda, però non raggiunge mai le temperature e il caldo torrido e afoso che abbiamo noi. Quindi sicuramente sotto all'ombrellone o anche all'ombra di un bel pino nelle nostre montagne, leggere questo romanzo con tutte le descrizioni, oltre che storiche, letterarie, ma soprattutto paesaggistiche, può dare quel giusto senso di frescura che ci fa cambiare almeno mentalmente un po' l'aria.
0: Ecco, allora direi che io consiglio ai nostri ascoltatori di informarsi su dove trovare, sicuramente in tutte le librerie, sì. Sindrome K, edito da Edda Edizioni, scritto da L. Romanzi che ormai è il tuo marchio di garanzia. Elisabetta Laffi, esatto, da anni si propone con questo pseudonimo, che comunque gli sta portando bene, perché da anni ci sentiamo

0: Bolognese e ballerina del teatro comunale mia.
1: Bene, perché attendiamo la novità. Intanto salutiamo Elisabetta Laffi, salutiamo Elle e se permette a questo punto io saluto anche i miei ascoltatori perché sono giunto al termine della nostra mattinata. Ringrazio te, ringrazio loro e ci risentiamo domani sempre alla stessa ora. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza.

0: esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
3: Almeno 87 partecipanti del Global Summit de Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
4: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
3: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto Xi.
4: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
3: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:29. I santi del giorno sono San Bernardino da Siena, San Lucifero di Cagliari e Sant'Anastasio di Brescia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 maggio del 1874 Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per un capo di abbigliamento destinato a conquistare il mondo, i blue jeans con i rivetti di rame. Nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 1970 entra in vigore in Italia lo Statuto dei lavoratori che regola il diritto al lavoro. Nel 1980 un gruppo di giovani ecologisti e scienziati fonda la Lega per l'Ambiente, più tardi ribattezzata Lega Ambiente. Nel 1999 a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. E nel 2016 viene promulgata in Italia la legge sulle unioni civili. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 maggio del 1992 va in scena al Wembley Stadium di Londra la finale della 37esima edizione di Coppa dei Campioni, l'ultima ad essere denominata in questo modo, tra Barcellona e Sampdoria. Una rete dell'olandese Koeman al 112esimo minuto frantuma i sogni dei doriani, consegnando al Barcellona il primo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 maggio del 1962 Domenico Modugno debutta nella Hit Parade con Selene. Nel 1969 i Pooh rilasciano l'album Memorie e nel 1978 Patti Pravo è prima in classifica con Pensiero Stupendo. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Joe Cocker, nato a Sheffield il 20 maggio 1944 e scomparso a Crawford il 22 dicembre 2014. Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni 70, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Compie oggi 83 anni Albano, tra i più longevi e popolari cantanti italiani. Spegni 80 candeline Cher, cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense, icona della cultura pop con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. 71 candeline sulla torta dell'attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e personaggio televisivo italiano Diego Abatantuono. E buon compleanno a Gabriele Muccino, il regista e sceneggiatore italiano, compie 59 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 20 maggio 2001 del grande cantante napoletano Renato Carosone. Principale esponente dello swing italiano del dopoguerra, la sua canzone più famosa è Tu o fa l'americano. Nel 2019 ci lasciava invece Niki Lauda, ex pilota austriaco, imprenditore e dirigente sportivo. È stato una leggenda della Formula 1 e tre volte campione del mondo, due volte alla guida della Ferrari e una della McLaren. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi ben comincia è a metà dell'opera.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa, la grande orchestra Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-32-58. Rosanna per la Cometa risponde al 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, in Sala Paradiso lunedì sera al Burraco, la Tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso giovedì sera gran finale di stagione con Alex e Miranda Gelatino per tutti, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera troviamo Stefano Linari. Sala Paradiso 051 45 12 00. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini, 18 quartiere San Donato. Sabato pomeriggio il DJ Lucio vi farà ballare e divertire dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono. Venerdì sera si balla con Alex e Miranda, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno anche dei viaggi meravigliosi volendo, poi c'è la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, yoga, tango argentino e tanto altro ancora. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Roberto Morselli, ci si può prenotare al 339 526 3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Albertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio 15.30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia e poi trovate delle gustosissime crescentine. Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni signor Francesco 338 259 0286. All'Arci Benassi Viale Cavina 4 tombola il venerdì sera dalle 20.30, le partite del Bologna su schermo gigante, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, questo pomeriggio 14.30 si balla con Tuscia e Patrizio Maestrello. Prenotazione da Mary al 338 327 94 93. E sempre all'Arci Benassi dal 3 giugno e tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con il DJ Paolo Umbra e con tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

qua, ancora buongiorno e bentrovati. La nostra mattinata insieme prosegue con tanta musica e poche chiacchiere, promesso.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Radio San Luchino, buon ascolto.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: E un sans perché l'arlui e il brasselat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli.

0: Orio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sono le 10 e 59 minuti. San Lucchino Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca Appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
2: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Girundo in provincia di Lodi ha inferto tre coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato due profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
3: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
2: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Lucchino intorno a mezzogiorno.
4: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.
5: Bella Emilia è la mia terra.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15, www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchin, sabato mattina, dal Nobel Dis.
3: Radio San Luchino.
4: Dove vai?

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ritrovati in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso, code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. Un chilometro di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia Est in direzione Brescia. Incrollamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia segnalati incollonamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico-Robecco in direzione Brescia. In Liguria invece sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code di 1 km tra Borghetto-Santo Spirito e Pietraligure verso Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano dove troviamo file di 2 km tra Genova-Nervi e lo svincolo di Genova-Est verso Genova. Traffico incolonnato anche sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione Milano. In Emilia-Romagna segnalate file per 4 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, code di 4 km sulla 14 Adriatica per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna-Salazzaro in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova file a tratti fra Ferrara Sud e la 14 in direzione Bologna. Scendendo sul tratto toscano dell'Autosole per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso la capitale è stata disposta la chiusura al chilometro 356. Si tratta di un camion intraversato all'interno del tratto chiuso, si sono formati 6 km di coda in aumento. Incrollamenti poi sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Di nuovo file di 2 km per lavori sulla 14 tra Porto San Giorgio e il Grotta Mare verso Pescara, file anche di 1 km sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: ore di Romagna con Siamo in Onda. Siamo in Onda, sì, abbiamo anche Manuel. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma buongiorno. Ma siamo in onda, siamo in onda. Eh?
1: Allora, cari miei, vi ricordo che siamo...
0: È già mercoledì.
1: Tanto, è già mercoledì, quel tempo vola.
0: Mamma
1: allora,
0: mia.
1: Via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna.
0: Sì.
1: Autobus 90 dal centro città, oppure l'uscita 12 della tangenziale se venite in auto.
0: Perfetto.
1: E soprattutto noi siamo lì sempre, tutti i giorni, quindi abbiamo attività per tutti, per tutte le età e in tutte le giornate. Quindi venite sempre a fare un giro, sempre attività nuove, diverse per venirci a trovare. Alcune le diciamo qua e le diciamo con piacere. A metà settimana ci ricordiamo che al mercoledì sera, al giovedì pomeriggio, alla domenica pomeriggio giochiamo a tombola.
0: Certo.
1: Che giovedì sera, domani sera, gran finale per il ballo di gruppo in Boogie Boogie, gran finale di stagione con Alex e Miranda e il gelato per tutti. Venerdì sera, serata latino-caraibica. Sabato sera, l'orchestra di Stefano Linari. Tutti i sabati balliamo con l'orchestra fino al 30 di maggio, ultimo di stagione sarà il 30 di maggio con l'orchestra di Roberto Gamberini e il gelato per tutti.
0: Sì.
1: Poi dal 9 di giugno riprenderemo all'esterno, all'aperto sotto le stelle, tutti martedì sera con ingresso gratuito per tutta l'estate. Ma ne parleremo, è vero? Ne parleremo meglio.
0: Posso
1: per
0: fermarti questo? Un attimo, ma perché
1: certo,
0: guarda Manuel,
1: certo.
0: Lunedì sera con quel paradiso jazz, cioè veramente è stato...
1: Cioè,
0: ma no, no, davvero,
1: concluso,
0: bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare.
1: Giusto?
0: No, ma veramente, io tanti miei amici che sono venuti amanti di questo genere di musica, veramente sono stati entusiasti, una cosa fantastica.
1: Sì, sì, abbiamo concluso la grandissima.
0: È vero.
1: È stata un'esperienza eccezionale che ripeteremo ovviamente come ogni anno il nostro Paradiso Jazz Festival. E che dire, e continuiamo comunque sempre.
0: Perfetto,
1: avanti.
0: Comunque complimenti, tutti. Complimenti, complimenti.
1: Grazie, grazie, riferirò. Allora, tutti lunedì sera facciamo anche il burraco a coppie, dalle
0: certo.
1: 20:30 in poi. E poi cosa ti racconto? Che il nostro bar è sempre aperto tutti i giorni, dalla mattina alla sera, per la stusticcheria, gli aperitivi, il bar classico, i gelati. Dalla mattina alla sera si può giocare anche a carte, biliardo e a bocce. E poi all'Arsi San Lazzaro c'è il nostro self-service, arsisanlazzaroself.it, per vedere cosa si mangia e quanto costa. L'importante è che vi ricordate che il menù cambia tutti i giorni,
0: sì.
1: Che abbiamo di tutto, dai primi agli antipasti, ai piatti freddi, alla frutta, ai dolci, quello che volete. Potete sempre fare l'asporto e che la sera facciamo anche pizza e crescentine oltre al menù del giorno. Però attenti che a mezzogiorno siamo aperti sempre, tutti i giorni fino alle 14:30. La sera invece dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 21:30, 21:45 nei weekend. Siamo quindi chiusi il lunedì sera per
0: perfetto,
1: turno.
0: Perfetto.
1: Vero come se il
0: servizio? Ah, beh, certamente. Bene.
1: Allora ragazzi miei, boh, direi che ho detto tutto.
0: Direi quando proprio mangiamo, di sì, caro.
1: Cosa mangiamo? Quando giochiamo?
0: Quando si balla e siamo a posto.
1: Esatto, perfetto.
0: Vabbè. Ciao caro. A
1: ciao,
0: venerdì,
1: ciao.
0: Buon
1: proseguimento, ma certo.
0: Anche a voi.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Andrea Scala, 23 agosto. Un altro gran bellissimo valzer.

andiamo di lungo ancora con il valzer. Ruggero Passarini, c'eravamo tutti. Ma quanti ricordi bellissimi con questo.

0: Ruggero Passarini, in c'eravamo tutti, arrivano i nostri consigli, quelli speciali, quelli particolari, quelli da seguire con la massima, e sottolineo massima, attenzione. E dopo i nostri consigli, caro Marco, ti abbraccio, grazie di tutto, Baguti alle 7.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: cominciamo Monaca Patina Villa Turchi in via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella, Villa Turchi via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella, Villa Turchi. Le iniziative e le attività sono per i soci frequentatori aderenti a Ancescao. A Villa Turchi mercoledì 27 maggio 17:30 lo spettacolo di Burattini, è uno spettacolo divertentissimo. Corticella ricorda così il grande Febo Vignoli. Grande spettacolo di Burattini, mercoledì 27 maggio 17:30, Villa Turchi, Fagiolino, Barbiere dei Morti. Vi ricordo che saranno presenti anche nella giornata le Croce Rossine del Comitato della Croce Rossa di Bologna con le loro attività. A Villa Turchi martedì 2 giugno dalle 17:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli nell'ambito della Festa della Repubblica. Crescentine, pizzette al bar, bibite e gelati per tutti. Villa Turchi risponde allo 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
0: Arriviamo ad altri consigli successivamente al GR di Radio San Luchino con Mariana Lanteri in Volevo Dirti. Una richiesta del carissimo Franco. Franco, grazie anche a te per l'attenzione e buon pomeriggio.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Hai o mella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: San Lucchino Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una donna di 54 anni, biologa, è stata coltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo, secondo quanto

0: I recuperati, gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Odenino. Martedì il team dei sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
1: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma all'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
0: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
1: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
0: Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Informazione, ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno alle ore 13. Ritorniamo in musica, soddisfo la richiesta dell'amico Remo. Remo, buon appetito, ed ecco i Neri Verde Luna.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
5: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
6: Buon pomeriggio a te carissimo Achille, buon pomeriggio anche all'amica Giannina, buon pomeriggio Mariuccia, buone cose, e Massimo Budrisi pronto con Sem Perdoni, con questo brano arriviamo anche alle ultimissime sulla viabilità.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, chiusa la 1 Bologna-Firenze, traffico aglio per lavori fino alle 17 di questo pomeriggio. Sulle 45 Orte Ravenna è chiuso il tratto compreso tra Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Cesena per un incidente avvenuto al chilometro 152 e 200. È stata predisposta l'uscita obbligatoria a Pieve Santo Stefano Sud con il rientro a Pieve Santo Stefano Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Vediamo ora le altre notizie di traffico. Abbiamo 2 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra ASS Ferizzano in direzione Brescia. In Liguria coda di 1 km sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla per lavori in direzione Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Genova, è un mezzo fermo in panne la causa delle code. Sulla 1 Firenze-Roma abbiamo 4 km di coda tra Valdarno e Arezzo per traffico intenso in direzione Roma. Sul versante Adriatico, sulla 14 abbiamo 1 km di coda tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni per lavori in corso. Ulteriori rallentamenti, ma sul tratto abruzzese di questa autostrada, sempre a causa di lavori, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari. Torniamo sulla 1, sul tratto campano abbiamo 1 km di coda tra il bivio per la 30 Caserta Salerno e Caserta Nord a causa di un incidente avvenuto in direzione Roma. In Sicilia code sulla 18 Siracusa Ragusa Gela per la presenza di carichi dispersi sulla carreggiata in direzione Gela. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: E dopo le ultime sulla viabilità ritorniamo in musica. Andrea Barbanera con Fiesta Accogliente.

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon Yoni con la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Radio San Lucchino. Piace perché piace.
1: Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e per la preferenza. Termina qui la nostra mattinata insieme. Vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi aspetto, se credete, domani mattina intorno alle ore 8.

0: il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa, la grande orchestra Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa risponde al 393 807 95 08. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena. In Sala Paradiso lunedì sera al Burraco, la Tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso giovedì sera gran finale di stagione con Alex e Miranda, Gelatino per tutti. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera troviamo Stefano Linari. Sala Paradiso 051 45 12 00. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini, 18 quartiere San Donato. Sabato pomeriggio il DJ Lucio vi farà ballare e divertire dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono. Venerdì sera si balla con Alex e Miranda, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno anche dei viaggi meravigliosi volendo, poi c'è la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, yoga, tango argentino e tanto altro ancora. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Roberto Morselli, ci si può prenotare al 339 526 3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Alpertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio 15.30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia e poi trovate delle gustosissime crescentine. Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni signor Francesco 338 259 0286. All'Arci Benassi viale Cavina 4 tombola il venerdì sera dalle 20.30, le partite del Bologna su schermo gigante, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, questo pomeriggio 14.30 si balla con Tuscia e Patrizio Maestrello. Prenotazione da Mary al 338 327 94 93. E sempre all'Arci Benassi dal 3 giugno e tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con il DJ Paolo Umbra e con tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.

0: la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team di subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
1: Una donna di 54 anni, biologa, è stata coltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Girondo, nell'Lodigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
0: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia, fermati dall'IDF e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
1: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a 4 mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
0: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
1: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Central Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
0: Per ora è tutto, a più tardi. We'll be right back.

E buon 19, il mio numero preferito perché la somma del mio nome e cognome è anche il numero della mia maglia di capitano della squadra di pallavolo quando giocavo a pallavolo tanti tanti anni fa. Benvenuti all'Ascolto di Tempi in Movimento, la trasmissione che si affaccia su dei generi musicali, così preso un po' a casaccio, anche un po' dall'ispirazione del sottoscritto. E un saluto a tutti coloro che lo stanno ascoltando da casa nell'ora di pranzo o nell'intervallo del lavoro. E parliamo proprio del lavoro. Il focus di questa settimana è quello sulla settimana corta in Italia. Sappiamo che all'estero tantissime aziende, mantenendo le stesse condizioni lavorative, hanno istituito la settimana corta, cioè hanno ridotto le giornate di lavoro. E questo chiaramente funziona con un'organizzazione turni, soprattutto nelle fabbriche, e i risultati sulla produttività alla fine sono visti in maniera positiva. Ma in Italia com'è la questione? Oggi parliamo un po' di questo, non per lavorare di meno, ma per lavorare meglio e avere più tempo da dedicare alle passioni personali, alla famiglia, a noi stessi.

è proprio per standing next to you, stare più vicino a te, di Jungkook, come canta Jungkook, che parliamo della settimana corta, la possibilità di la settimana corta dal punto di vista lavorativo. Vabbè, in Italia il dibattito della settimana corta ha superato la teoria, e sebbene la proposta della legge quadro sia stata respinta purtroppo dalla Camera, chissà il futuro. No, il modello si sta diffondendo rapidamente attraverso ovviamente le contrattazioni aziendali integrative. Cioè, la vera novità è che non parliamo più solo di uffici di tecnologia o multinazionali di servizi, ma anche di grandi fabbriche e siti produttivi, dalla manifattura e dall'automotive. E chi è che fa la prevista? Come sempre, la nostra regione, l'Emilia-Romagna, insieme al Piemonte, che insomma è nota per le grandi strutture produttive che ha. Allora, bisogna dire che l'Emilia-Romagna, dal modello della just in time, dell'impresa appena in tempo,

0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. In Piemonte sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, code a tratti per un chilometro tra Asti e Feliziano verso Brescia. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, traffico in coda per 2 chilometri a causa di lavori tra Orco Feghino e Finale Ligure verso Ventimiglia. E sono 2 chilometri di coda sempre per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure andando in direzione Genova. Tra Lombardia e Emilia-Romagna sulla 1 Milano-Bologna, file tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza andando in direzione Bologna. Scendendo in Toscana sulla 11 Firenze-Mare, file di 2 chilometri per un incidente tra Altopascio e Montecatini verso Firenze. File per traffico anche tra Incise e Valdarno verso la capitale. Chiusa la Bologna-Firenze tra Rioveggio e Aglio per lavori fino alle 17 del pomeriggio. Sulla 1 Bologna-Firenze traffico rallentato tra Aglio e Roncobilaccio verso Milano. Lavori in corso sulla 14 Adriatica stanno provocando file tra Grotta a Mare e Pedaso in ambo i sensi di marcia. Rallentamenti anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, anche qui nelle due direzioni. Code poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Infine, per concludere, sulla E45 Orte Ravenna è chiuso il tratto tra Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord verso Cesena per il recupero di un mezzo venuto al chilometro 152. Predisposta uscita obbligatoria a Pieve Santo Stefano Sud con rientro a Pieve Santo Stefano Nord. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

Ci siamo lasciati per qualche minuto per un appuntamento doveroso, insomma, con i nostri sponsor, con l'informazione, perché Radio San Luchino non è solamente musica, chiaramente, ma è un servizio a vostra disposizione per tutto, praticamente. Stavamo parlando del panorama italiano, insomma, che vede tanti colossi storici, tante ditte, aziende importanti, che si stanno convertendo verso la settimana corta lavorativa. E allora parlavamo delle eccellenze dell'Emilia-Romagna e del Piemonte, per esempio, ma alcune aziende tipo l'EssilorLuxottica è il caso scuola, diciamo, in Italia, che ha introdotto il modello Time for You, e lo dice il nome stesso, tempo per te, nei suoi stabilimenti di Agordo, di Rovereto e allo stabilimento Perso di Lauriano, e da quest'anno, dal 2026, lo ha esteso all'intero organico. E come poteva essere l'adesione dei lavoratori e degli operai? Un clamoroso 150% in un anno di adesioni, perché chi è che non vorrebbe più tempo? E allora, come se l'Italia non ha avuto successo a qualificazione dei mondiali, però qualcosa di italiano c'è nell'inno, nell'anthem della FIFA World Cup 2026, e lo canta Shakira, e questo incoraggiamento va anche per le aziende che vogliono migliorare la qualità della vita dei lavoratori, e chiaramente alle stesse condizioni, quindi meno giornate di lavoro, più produttività, stessi soldi, e magari, che so, aumenta la produttività anche qualcosa di più. E quindi sentiamo la canzone di Shakira, video ufficiale per World Cup 2026, si chiama Dai, dai, dai, dai, samurai.

Dai, dai, canta Shakira, dai, dai, che forse ce la faremo a un modello di lavoro che insomma noi abbiamo ereditato forse dall'Ottocento, di dover lavorare tutte le mattine, alzarci all'alba per 5 giorni alla settimana, chi per sei, e tornare a casa la sera distrutti, non avere tempo per noi. La Lamborghini in Emilia-Romagna, nel sito di Sant'Agata Bolognese, quindi qua a 2 passi da Radio San Luchino, l'accordo prevede una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, come dicevo prima, e che si adatta ai turni produttivi. E poi c'è la Lavazza dopo parlavamo appunto del Piemonte, no? Che insomma è una miniera insomma, di aziende e imprese importanti nel panorama italiano. Nel suo quartier generale di Torino ha esteso la riduzione dell'orario, in particolare il venerdì corto, anche ai reparti di produzione dello stabilimento, coinvolgendo centinaia di operai. Allora, questo è il cammino, mi sembra che sia stato impostato. E direi che adesso è il momento di ascoltarci i fenomeni del momento, che sono i BTS, una delle canzoni che sicuramente li ha resi più famosi nel panorama internazionale. Dynamite, dinamite. BTS.

0: dire che questi fenomeni del K-pop sono veramente bravi, fanno delle canzoni veramente orecchiabili e andranno avanti ancora tanti anni. Pensate che hanno fatto il servizio militare obbligatorio e poi sono tornati subito sul palco più splendidi di prima. Allora, fra le aziende che hanno la settimana ridotta, stanno adottando la settimana di 4 giorni dal lunedì al giovedì, ce n'è anche una metalmeccanica, la Magister di Treviso, che appunto per attrarre anche i giovani talenti, ma anche per attrarre più lavoratori in questo settore, ha adottato questa strategia, diciamo, lavorativa e produttiva. Ma oggi questo è proprio, diciamo, un argomento perfetto per Tempi in Movimento, perché proprio sono i tempi che cambiano, anche cambiano i tempi lavorativi. Adesso facciamo un'altra piccola pausa, per cui vi lascio per qualche minuto con i nostri sponsor e le preziose informazioni di Radio San Luchino, ricordandovi che se non riuscite a sintonizzarvi su 104.7 c'è sempre, da qualsiasi mezzo connesso a internet, strumento, diciamo, connesso a internet, per non usare degli inglesismi, www.radiosanluchino.it e quindi Tempi in Movimento, mercoledì con Francesco, ci riascoltiamo fra pochi minuti.
1: Tempi in Movimento, Radio San Luchino. Francesco.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

Ed eccomi, sono io, Francesco, con voi. Oggi stiamo parlando di riduzione della giornata, della settimana lavorativa in tanti paesi esteri collaudata e funziona molto bene per permettere alle persone di riappropriarsi ancora maggiormente del proprio tempo senza avere delle perdite. Ma come funziona? Mi chiede Maria. Maria mi scrive, mi dice: Francesco, come funziona? Non è che ci fregano, perché qua in Italia siamo abituati sempre al fatto che di essere un po' prevenuti, perché alla fine ci frega. Allora, facciamo un esempio come può funzionare per i turni in fabbrica. Beh, la sfida più grande, ovviamente, della settimana corta riguarda determinate attività lavorative, tipo quelle della catena di montaggio. Sapete che le linee delle catene di montaggio per produttività non possono essere interrotte o fermarsi, i macchinari devono girare sempre per garantire i volumi di produzione richiesti dall'impresa, dall'azienda. Per questo le aziende non hanno semplicemente chiuso il venerdì, ma hanno ridisegnato i turni su dei modelli principali. Ci ascoltiamo The Beauty and the Beat di Justin Bieber con Nicki Minaj, e poi dopo vi dico qual è il modello di alternanza della nostra Lamborghini qua vicino a casa, così potete andare magari a chiedere, mentre provate una Lamborghini ai 300 all'ora sulla loro pista di prova, potete chiedere: scusate, ma se io vengo a lavorare qua, com'è la settimana, il turno lavorativo? Buon ascolto.

Allora, per rispondere a Maria sulla suddivisione dei turni, per esempio il modello di alternanza di turni nella Lamborghini non vuol dire che tutte le settimane si lavora dal lunedì al venerdì, quelli ognuno ogni azienda si fa un prospetto produttivo e chiaramente questa è una cosa un po' pionieristica in Italia, quindi non ci aspettiamo che dalla mattina alla sera venga tutto stravolto, ma deve essere fatto chiaramente con una serie di calcoli, di ragionamenti. Per esempio, c'è un calendario ciclico, chi fa due turni mattina e pomeriggio alterna per esempio una settimana da 5 giorni a una da 4, quindi col venerdì libero, portando le ore settimanali da 40 a 33,5, con quelle 5 ore, 4, scusate, 33 o 40 sono 6 ore e mezzo che abbiamo in più, si possono fare tante cose, si può andare a giocare a calcetto, si può andare in palestra dall'estetista, andare dall'amante dicendo che si è rimasti al lavoro, insomma ci sono tante possibilità, no? E, per esempio la Luxottica che abbiamo nominata prima invece ha un altro sistema, no? Che è quello invece di spalmare le ore su tutto l'anno, Luxottica applica la settimana corta, come dicevo prima, appunto, 32 ore su 4 giorni, dal lunedì al giovedì, per 20 settimane all'anno, concentrate nei periodi di minore produzione, di minore richiesta, di minore, dove il mercato, la domanda e l'offerta, la domanda è minore, e nei mesi estivi e invernali, tipo giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre. Questo cosa fa? Sì, che si ha più tempo libero, soprattutto quando ce n'è bisogno. E come si copre il venerdì libero? Nelle 20 ore delle settimane corte, il venerdì viene coperto dall'azienda per l'80% tramite dei permessi retribuiti e per il restante 20% con ore concesse direttamente dal gruppo, senza che l'operaio perda un solo euro, ma neanche un centesimo in busta paga. E questo qua mi sembra già una buona impostazione anche questa, no? Comunque tutte quante sono protese a migliorare insomma, la situazione del work-life balance, come dicono, il bilancio della vita e lavoro, della vita privata e del lavoro, cosa che magari nel nord Europa ha una certa sensibilità, da noi forse non è facile da applicare dappertutto, anche perché naturalmente il 90% di noi, compreso il sottoscritto, non lavorano. Sto scherzando, e quindi un saluto, grande rispetto a tutti i lavoratori che hanno, e rispetto a queste aziende che stanno affrontando la cosa in questo modo. Musica e poi dopo l'ultima interruzione, della giornata di questa trasmissione.

0: questa qua era May Stephens, se vuoi dargliela su, se vuoi rompere. E invece, giustamente, la domanda è quali sono i vantaggi? I vantaggi sono solo per, sembrano apparentemente solo per i lavoratori, ma i vantaggi sono per tutti. Quali sono stati i risultati di questa sperimentazione dopo i primi anni? Insomma, smentiscono il timore che lavorare meno significhi produrre di meno. E i risultati sono divisi esattamente in tre aree.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più. Mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: Tempi in movimento, Radio San Lucchino. Francesco.
7: E vi ho lasciato nella terza parte della trasmissione a parlare di quelli che sono in realtà i vantaggi, no, di questo tipo di sperimentazione. Cos'è realmente? Ci sono tre dati emersi dai bilanci aziendali e dalle relazioni sindacali dopo i primi anni di sperimentazione che smentiscono totalmente appunto il timore, come dicevo prima, che lavorare meno significhi produrre meno. E ci sono tre macro aree che sono state analizzate che ci portano a evidenziare questi vantaggi. Allora, il primo sicuramente è il boom di efficienza. E lavorare un giorno meno sembra che abbia spinto le fabbriche non solo a ottimizzare i tempi, dico le fabbriche le ha spinte chiaramente i tempi morti, a migliorare le pianificazioni e della pianificazione delle presenze. Per esempio, la citata Luxottica, l'aumento dell'efficienza produttiva è stato così netto che l'azienda ha erogato ai dipendenti dei primi risultati nel 2025-26 che sono arrivati fino a 4.400 euro. Quindi non è vero che la produttività non ne benefici, non ne abbia dei vantaggi, e quindi il datore di lavoro, cioè l'impresa, non è sempre a succhiare il sangue. In questo caso dà dei benefici ai lavoratori, ma è un beneficio reciproco perché il lavoratore è più motivato e quindi la produttività è più vantaggiosa. Quindi non è un Dracula, come dice Tame Impale Jenny in questa canzone.

Dracula, Dracula, Dame Impala e Jenny. Allora, dicevamo appunto che le tre macro aree, abbiamo detto, l'aumenta la produttività con la riduzione della settimana lavorativa, ma soprattutto un aspetto molto importante, il crollo dell'assenteismo, ma soprattutto ancora più importante, degli infortuni. Cioè il giorno di riposo in più permette un reale recupero psicofisico dei lavoratori, e le aziende hanno registrato una drastica riduzione delle assenze per malattie non programmate, per esempio quando le persone usano il giorno libero per le visite mediche, che sapete, tante volte voi prendete un permesso per la visita medica, c'è quindi un'ora di permesso, poi entrate dopo tre ore dove perdete magari un giorno di ferie o un giorno intero, insomma, di lavoro. E anche, soprattutto, la cosa che io rimarco è la sensibile diminuzione degli infortuni sul lavoro, causati spesso dalla stanchezza, dello stress, magari nel fine settimana quando si ha voglia di scappare via, o nel lunedì mattina quando si è ancora rincoglioniti, quando si va a lavorare, non solo all'interno dell'attività lavorativa, ma anche in itinere, infortuni in itinere sono molto più numerosi di quelli che uno pensi. Allora, prima di concludere questa trasmissione di oggi con un'ultima canzone, c'è una terza macro area del vantaggio della riduzione della settimana lavorativa. Se la produttività aumenta, il dipendente, il lavoratore è più contento perché ha più tempo per se stesso e per la sua vita, il suo bilancio familiare positivo, c'è anche da considerare il grande risparmio dividendo ambientale ed energetico. Cioè chiudere interi reparti o ridurre l'attività il venerdì ha generato un risparmio economico enorme per le imprese sul fronte dei costi fissi. Alcuni si stimano un taglio fino al 50% dei costi energetici, per esempio per il riscaldamento, per la climatizzazione, l'aria condizionata, adesso quando fa caldo, e l'illuminazione delle aree produttive, degli uffici, nei giorni di chiusura, con un conseguente abbattimento delle emissioni di CO2, che quelle fanno comunque sempre bene all'aria che respiriamo in quel giorno libero che abbiamo in più, per cui possiamo andare a fare una passeggiata e rischiare di intossicarci di meno. Oggi abbiamo parlato, insomma, di un tema, secondo me, che sta un po' a cuore a tutti coloro che lavorano, quelli che sono in pensione magari no, però sappiamo che sono sempre pochi e non guadagnano mai abbastanza, però la maggior parte di persone in ascolto di Radio Salutino lavora, questi sono tempi in movimento, speriamo che questi tempi ci diano delle risposte in breve per noi, per i nostri figli, per i nostri conoscenti, per migliorare la possibilità di vivere. E vi lascio con questa canzone che a me piace molto, di Lara Larson, si chiama Lush Life, e appuntamento alla prossima puntata di Tempi in Movimento col sottoscritto mercoledì prossimo. Ciao.

Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti

0: l'ultimo saluto di valore.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
3: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
4: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X lo si vede camminare tra i fermati a terra, ammanettati e bendati.
3: La cronaca: il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
4: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
3: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
4: È tutto, a più tardi.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: La regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
21: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
22: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
21: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Lucchino. Conduce

Gentili ascoltatori di Radio San Lucchino Bologna, ben ritrovati e buon pomeriggio da parte di Bicio, che arriva con il suo Do You Remember come ogni mercoledì e sabato nel pomeriggio musicale di Radio San Lucchino Bologna. Il nostro radio appuntamento che va dalle ore 14:30 alle ore 16. Naturalmente e rigorosamente dai 104 e 700 MHz in modulazione di frequenza di Radio San Lucchino Bologna. Radio San Lucchino Bologna che potete ascoltare anche in streaming sul sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanlucchino.it.

Dunque, un'altra settimana è trascorsa. Abbiamo passato la metà del mese di maggio, un mese un po' pazzerello, tempo un po' instabile, si passa così in un attimo dal caldo al freddo, però vabbè. Quest'anno è una primavera un po' così, non lamentiamoci, poi soprattutto dobbiamo sempre accettare quel che viene. Quel che viene invece ora lo sappiamo, perché il nostro radio appuntamento inizia come ogni puntata con la rubrica dedicata ai compleanni dei nostri cantanti, e lo facciamo con un cantante, ma soprattutto un grande showman, comico, cabarettista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo, ha fatto anche l'attore, insomma ha fatto un po' di tutto. Lui che naturalmente viene dai villaggi turistici dove ha fatto la sua gavetta, e dopo naturalmente viene notato da un grande talent scout come Claudio Cecchetto, che lo porta in una radio di Milano e da lì inizia la sua grande carriera. Avete già capito di chi sto parlando? Direi di sì. Stiamo parlando di Rosario Tindaro Fiorello, che tutti conosciamo naturalmente con il suo nome d'arte, che è Fiorello. Fiorello che il 16 maggio ha compiuto gli anni, quindi naturalmente a lui vanno i nostri migliori auguri. Fiorello che naturalmente noi prendiamo nelle vesti di cantante. Nelle vesti di cantante aveva, anzi ha inciso più di un album, perché ci risulta che siano all'incirca 17 i 33 giri incisi da Fiorello, e in qualità di imitatore ha inciso due, se non sbaglio, o tre album proprio con delle cover di grandi cantanti italiani reinterpretate da lui. Pensate che l'album aveva come titolo Veramente Falso, anche perché appunto era una cover e non l'originale. Di Fiorello andiamo ad ascoltare, da questo suo primo album, appunto Veramente Falso, una bellissima cover di un grande brano Made in Italy di Lucio Battisti dal titolo La canzone del sole.

radio con un programma che tra l'altro viene anche mandato in onda in TV che si chiama La Pennicanza. Dalle sue origini, come vi dicevo, arrivano dai villaggi turistici dove, pensate, lui è stato praticamente convinto dal fratello di Jovanotti, che lavorava con lui nei villaggi, di andare a Milano per prendere parte alla trasmissione del fratello, appunto Jovanotti, che lo porta praticamente in radio grazie a Claudio Cecchetto, che nota questo ragazzo molto molto spigliato, molto bravo nelle sue imitazioni e nel modo di presentarsi. Fiorello, che come vi dicevo noi abbiamo così preso la parte dedicata alla musica in questi suoi album. Questi suoi album, il primo esce nel 1991, si chiama Veramente Falso, un anno dopo esce Nuovamente Falso e poi di lì altri album, e solitamente diciamo il Fiorello che conosciamo versione cantante è Fiorello che interpreta grandi cover, grandi reinterpretazioni di brani famosi della musica italiana, come quella di oggi che è La Canzone del Sole, un bellissimo brano di Lucio Battisti. Bene, allora il primo compleanno di quest'oggi era appunto Rosario Fiorello, che ha compiuto gli anni il 16 maggio. Lui è nato il 16 maggio del 1960. Rimaniamo in Italia, andiamo indietro di qualche anno, perché lui è nato nel 1951. Non è nato in Italia, perché è nato in Brasile, è nato a San Paolo, però poi è venuto in Italia. E anche lui all'inizio della sua carriera aveva queste performance canore molto colorate, l'avevano soprannominato l'Arlecchino. Stiamo parlando di Alberto Camerini. Questa è la sua Rock and Roll Robot.

0: Era il 1981 quando esce questo singolo di questo cantautore italiano che si chiama Alberto Camerini. Come vi dicevo, lui è nato a San Paolo in Brasile perché la sua famiglia si era trasferita là, ma poi rientra in Italia all'età di 11 anni, dove inizia la sua carriera. Appassionato di musica, iniziano le sue prime esibizioni e, come vi dicevo, lui era stato soprannominato l'Arlecchino del rock and roll, e questo è sicuramente il suo più grande successo. Alberto Camerini, che ha compiuto 75 anni, primi compleanni di quest'oggi, Alberto Camerini e Fiorello, che invece di anni ne ha compiuti 66. E ora lasciamo la linea per qualche istante alla nostra regia. Torniamo tra poco, sempre qui da Radio San Lucchino Bologna, insieme a Biccio.
1: State ascoltando?

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
4: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
5: Si ritorna insieme, la nostra regia ci ripassa gentilmente la linea per continuare il nostro radio appuntamento odierno. Do You Remember, Radio San Lucchino Bologna, e naturalmente la frequenza sono i 104-700 MHz. Bene, compleanni di questa settimana sono tanti. Tanti artisti italiani, abbiamo già così festeggiato Fiorello e Alberto Camerini, e ora passiamo a una donna, si chiama Emanuela Trane, nata a Galatina, 16 maggio 1977, quindi per lei sono 49 anni. Il suo nome d'arte però è Dolce Nera. Dolce Nera, che ultimamente ha fatto anche qualche apparizione televisiva in un talk show, anzi non talk show, un reality che è Pechino Express, se non sbaglio l'anno scorso, non quest'anno. Dolce Nera che, pensate, arriva nel 2003 a vincere la categoria giovani del Festival di Sanremo. Ad oggi ha pubblicato 9 album, una carriera abbastanza importante, dai. E noi proprio vogliamo ascoltare Dolce Nera, appunto, nel festeggiare il suo compleanno, con il brano appunto che le fece vincere il Festival di Sanremo categoria giovani nel 2003. È una canzone che richiama un po' così, come si dice, i ritmi del sud, perché assomiglia un po' a una taranta, no? Un genere un po' folk. Il titolo di questa canzone è Siamo tutti là fuori. La voce è quella di Dolce Nera.

In Italy, quella di Dolce Nera, che nella vita di tutti i giorni si chiama Emanuela Trane, nata il 16 maggio in quel di Galatina, e noi abbiamo voluto festeggiare il compleanno di Dolce Nera con questo suo grande successo, che come vi dicevo è il brano che le ha permesso di vincere la sezione giovani del 53esimo Festival di Sanremo nell'anno 2003. Il brano portava come titolo Siamo tutti là fuori. E ora rimaniamo sempre in Italia, un'altra cantante made in Italy, anzi una cantante proprio qui che arriva dalle nostre parti, oddio, cantante, showgirl e conduttrice televisiva, tra l'altro ha appena presentato l'Eurovision Song Contest e avete già capito di chi sto parlando, ovvero Elettra Miura Lamborghini. Naturalmente il nome Miura deriva dalla macchina che aveva costruito il nonno, che era l'imprenditore Ferruccio Lamborghini, naturalmente fondatore dell'omonima casa automobilistica. Elettra Lamborghini, che come vi dicevo inizia la sua carriera in televisione partecipando come ospite alla trasmissione di Chiambretti nel 2015, dopodiché inizia la sua carriera di cantante e questo è il suo primo singolo dal titolo Pem Pem.

che come vi dicevo nel suo nome all'anagrafe è registrata come Elettra Miura Lamborghini. Miura sicuramente come omaggio alla Lamborghini Miura, brevettata e inventata dal nonno Ferruccio Lamborghini, che è stato il fondatore dell'omonima azienda automobilistica. Gli inizi della sua carriera, come vi dicevo, ospite nel programma di Chiambretti, Chiambretti Night, e partecipa a un programma spagnolo da dove arriva questa canzone, che è il suo primo singolo inciso, è un singolo che ottiene un discreto successo dal titolo Pam Pam Pam. Elettra Lamborghini, che abbiamo visto anche proprio di recente questo fine settimana nella conduzione di dell'Eurovision Song Contest, brava anche come presentatrice. Naturalmente noi l'abbiamo festeggiata nel ruolo di cantante con questo suo primo singolo. Da Elettra Lamborghini, che ha compiuto 32 anni, passiamo a un altro compleanno. Lui ne compie sicuramente un bel po' di più di anni, perché stiamo parlando di Albano Antonio Carrisi, ovvero Albano, nato a Cellino San Marco il 20 maggio del 1943, quindi per lui sono 83 le primavere, uno dei cantanti italiani più famosi in tutto il mondo. Ha vinto 26 dischi d'oro, 24 dischi di platino e sicuramente negli anni 70-80 spopolò insieme alla moglie di allora, Romina Power, con tanti tanti brani famosi, da Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia, e poi naturalmente sono state tante le diciamo così le canzoni interpretate da Albano. Io voglio farvene ascoltare una sicuramente molto bella, dal titolo Nel sole, ed è una delle canzoni più belle e così, a mio modo di vedere, che mettono molto a risalto le qualità canore di Albano Carrisi. Ascoltiamola qui a Do You Remember, per festeggiare il compleanno di Albano. 20 maggio 1943 è la sua data di nascita.

0: Abbiamo così voluto festeggiare il compleanno di Albano Carrisi, Albano che compie 83 anni, nato il 20 maggio del 1943 a Cellino San Marco, e questo, pensate, nel 1967 è stato il suo primo grande successo. Dal titolo Nel Sole, diamo la linea alla nostra regia perché siamo un pochino in ritardo, torniamo tra pochissimo qui da Radio San Lucchino Bologna insieme a Bicio.
1: State ascoltando

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È inaccettabile. Così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
1: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
2: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
1: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
2: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in Corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
1: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
2: È tutto, ma più tardi.

0: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
1: Siamo solo all'inizio, ma siamo già di corsa, perché anche questa puntata abbiamo messo, come si suol dire, tanta carne al fuoco, ovvero tante belle canzoni da ascoltare e tante notizie da raccontare. E come sempre la prima parte del nostro radio appuntamento è dedicata alla rubrica dei compleanni. Giorno 20 maggio è una data dove sono nati tanti cantanti, tanti artisti famosi. Abbiamo ascoltato prima della pubblicità Albano con il suo primo grande successo, che era Nel Sole, e ora però ci trasferiamo all'estero, perché abbiamo due cantanti, un cantante e una cantante, veramente famosi. Come Albano, sono famosi in tutto il mondo. Il primo si chiama John Robert Cocker, che tutti conosciamo con il suo nome d'arte, ovvero Joe Cocker, che ha iniziato la sua carriera a metà degli anni 50. Pensate che

c'è stata naturalmente una lunga gavetta e diviene così abbastanza famoso alla fine degli anni 60 con alcune sue interpretazioni che praticamente erano arrangiamenti di canzoni dei Beatles. La sua voce è molto graffiante e molto importante, lo porta poi a vincere l'Oscar insieme a una donna, ovvero Jennifer Warnes, per un brano che è stato colonna sonora di un film importante. Film importante come Ufficiale e Gentiluomo. No, ecco, adesso l'avevo scritto da qualche parte, non lo trovavo più. E quindi per festeggiare il compleanno di Joe Cocker ascoltiamo proprio il brano dal titolo Up Where We Belong. Eccolo che arriva. E come vi dicevo, una canzone che è stata incisa con una voce femminile al suo fianco, quindi un duo. Joe Cocker e Jennifer Warnes. Up Where We Belong.

Una bellissima canzone d'amore interpretata da un grande cantante come Joe Cocker, che noi appunto abbiamo quest'oggi nei compleanni, essendo nato il 20 maggio. In questa canzone Joe insieme a Jennifer Warnes vince l'Oscar, il Golden Globe come miglior canzone originale, Oscar per la miglior canzone, e inoltre sono stati premiati Joe e la Warnes per il miglior duo proprio di quell'anno. Joe Cocker, che se proprio vogliamo andare a vedere, è famoso per alcune sue interpretazioni dentro alle colonne sonore dei film. Qualche anno più tardi, era il 1986, se non vado errato, 1986, fa parte di un'altra colonna sonora, un grandissimo film dal titolo 9 settimane e mezzo, ed è lui che canta il brano che naturalmente è inserito sotto la scena dello spogliarello, famosissimo. Il brano era You Can Leave Your Head On. Quindi Joe Cocker, oltre alle sue tante canzoni famose che ha inciso in tutti i suoi anni di carriera, perché sono veramente tanti gli anni di carriera di Joe, iniziato, come vi dicevo, a metà degli anni 50, a queste due canzoni che sono inserite dentro a due grandissime colonne sonore: You Can Leave Your Head On, 9 settimane e mezzo, e Up Where We Belong invece era inserita nel film Ufficiale Gentiluomo, canzone che poi le è valsa la vittoria dell'Oscar. Grandi canzoni d'amore, e se parliamo d'amore, dov'è l'amore? Per festeggiare un altro compleanno, un'altra grande artista che anche lei diventa così famosa negli anni 60, circa metà degli anni 60, stiamo parlando di Cher. Noi vogliamo festeggiare il compleanno di Cher. Anche lei è nata il 20 maggio, guardate, coincidenza, tutte queste grandi personaggi della musica sono nati il 20 maggio. Per lei sono 80 le primavere. Il suo vero nome è Cheryl Sarkisian. E noi l'ascoltiamo in questa interpretazione che ha un po' di italiano nel suo testo. Non mi piace rovinare le canzoni, e allora la facciamo ripartire. Non va bene parlare sulle canzoni, dobbiamo ascoltarle. Dov'è l'amore? Cher.

0: che tutti conosciamo come Cher, che pensate ha avuto più riconoscimenti nel mondo del cinema che nel mondo della canzone. Tante sono le canzoni belle di Cher, come questa che abbiamo ascoltato dal titolo Dov'è l'amore, però è stata candidata tante volte all'Oscar, ha vinto sì svariati premi come Grammy Awards per le sue canzoni, grandi successi come Believe del 1988, ma Cher ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per un film che si chiamava e si chiama Stregata della Luna, un film del 1987 dove si aggiudica la statuetta per la sua interpretazione cinematografica. Bene, quindi tanti auguri anche a Cher, anch'essa ha compiuto gli anni il 20 maggio, lei è nata nel 1946.
1: State ascoltando?

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno melo è Melotti. Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
3: E ritorniamo insieme qui dai 104-700 MHz in modulazione di frequenza di Radio San Luchino Bologna con il nostro Do You Remember. Abbiamo esaurito quello che era la rubrica dedicata ai compleanni, tanti grandi artisti quest'oggi nel nostro radio appuntamento. Tra l'altro sottolineavo che molti di loro sono appunto nati tutti il 20 di maggio. Cher, Joe Cocker, Albano e via via discorrendo. Ma ora voglio andare a ricordare più che altro, perché sono 11 anni che è scomparso questo leggendario chitarrista, uno dei maggiori esponenti della storia del blues. Stiamo parlando di B.B. King. L'anagrafe Ryan Brian King. È stato, come vi dicevo, uno dei maggiori esponenti della musica blues. È scomparso in quel di Las Vegas 11 anni fa, ovvero il 14 maggio del 2015, quindi più o meno in questo periodo. E io voglio ricordare questo grande, grande chitarrista, grande suo genere. Ho sempre apprezzato le sue interpretazioni perché sono veramente fantastiche, con questa chitarra che innamora. Si chiama Into the Night. Ascoltiamo chitarra e voce, B.B. King.

che melodia. Bellissima questa canzone, così come vi ho detto erano belle anche le altre interpretazioni di questo grande personaggio che ha fatto la storia del blues. Stiamo parlando di B.B. King. Abbiamo voluto ricordarlo a 11 anni dalla sua scomparsa. È scomparso il 14 maggio del 2015 e noi appunto abbiamo voluto ricordare la memoria di questo grande artista con questo grande brano dal titolo Into the Night. È partita un po' in anticipo la canzone che abbiamo in sottofondo, che tra l'altro è una canzone così fantastica, una grande hit mondiale che usciva il 18 maggio del 1964. Molti di voi dalle note di questa chitarra, quindi passiamo dalla chitarra di B.B. King alla chitarra dei The Animals, e la canzone è proprio The House of the Rising Sun.

The Animals registrano questa grande canzone che diventa un grande successo a livello mondiale. Canzone che tra l'altro abbiamo preso anche nella nostra rubrica cover all'interno della nostra trasmissione, perché sono state tante le cover poi incise nel tempo di questo bellissimo brano, che è una ballata tradizionale che racconta di questa vita, questa storia andata male in quel di New Orleans. Abbiamo quindi celebrato la data di uscita di un grande brano, come vi dicevo, 18 maggio 1964, The House of the Rising Sun, erano gli Animals. Do you remember? State ascoltando

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15, www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.

Tante sono le canzoni e tante sono anche le notizie che andiamo così a darvi nel corso del nostro radio appuntamento qui da Radio San Lucchino Bologna ogni mercoledì e sabato dalle ore 14:30 alle ore 16. Radio appuntamento chiamato Do You Remember? Già il titolo vi fa capire che è una trasmissione che parla di ricordi. È arrivato il momento della cover. Oggi abbiamo veramente una grande, sono tutte grandi canzoni, quelle che solitamente andiamo a proporre nelle cover. Una canzone italiana che risale al 1969 e pensate, è l'unica volta che il suo autore, ovvero Lucio Battisti, si presenta al Festival di Sanremo. All'epoca, nel 1969, il Festival di Sanremo proponeva un brano interpretato da due artisti e quindi Lucio Battisti, che è il personaggio della canzone di oggi, si presenta in coppia con Wilson Pickett ed insieme vanno a interpretare questa canzone che poi nel corso degli anni diventa veramente uno dei successi più belli di Lucio Battisti. Ascoltiamola allora questa canzone, 1969, Lucio Battisti, Un'avventura. E dopo andremo a ascoltare naturalmente tutte le cover che sono state così eseguite nel corso degli anni.

Era il 1969, la canzone Un'avventura, canzone di Lucio Battisti, scritta naturalmente da Lucio insieme a Mogol, che partecipa al Festival di Sanremo. Vi dicevo, è l'unica volta che Lucio Battisti sale sul palco dell'Ariston. All'epoca si cantava in coppia ed era in coppia con Wilson Pickett, con questa canzone che nel tempo diventa una canzone memorabile e viene ripresa da tanti altri cantanti e tanti altri gruppi. Come questa, che è un gruppo italiano, sono la Formula 3, e ne fanno una versione molto rock. Un'avventura, 1975. Non so.

Un gruppo italiano, la Formula 3, un gruppo famoso negli anni 70, che appunto riprende questo successo di Lucio Battisti del 1969 e ne fa una propria versione, una versione un pochino più ritmata, più rock. Poi ho scoperto che nel 1996 anche Raffaella Carrà ne fa una sua versione un po' anche cantata in spagnolo.

La versione di un'avventura, versione mezza italiana, mezza spagnola, di Raffaella Carrà, la grande Raffaella, che ha inserito in questo album del 1996 che si chiama Caramba che Rumba. È il 21esimo album di Raffaella, brano che ha avuto tanto tanto successo in Spagna e naturalmente nell'America Latina. Dal 1996 andiamo avanti qualche anno, andiamo al 2006. 2006 perché c'è un'altra cantante italiana, si chiama Mietta, e ci propone anche lei una sua versione di questo brano di Mogol Battisti.

Ecco, questa era la versione di Mietta inserita in un album del 2000 dal titolo Tutto o Niente. Ultima versione di questa cover di quest'oggi, un'avventura di Lucio Battisti, arriva dall'anno 2014 e la propone Gianna Nannini.

anni, naturalmente una versione molto rock del brano che è stata la cover di questa puntata di Do You Remember, un brano del 1969 cantata da Lucio Battisti, scritta anche da Lucio Battisti naturalmente insieme a Mogol. Come vi dicevo, è stata l'unica volta che Lucio ha partecipato al Festival di Sanremo e questo appunto è il brano cover di quest'oggi. Era un'avventura. Calmiamo un po' le acque per parlare dei Pink Floyd. Abbiamo sotto, in sottofondo, The Great Gig in the Sky dall'album The Dark Side of the Moon. Pensate che la famosa zecca irlandese, no irlandese scusate, britannica, che si chiama Royal Mint, ha deciso di dedicare una moneta a questo fantastico album dei Pink Floyd. Una serie che è proprio dedicata alla musica, in effetti la serie di monete si chiamano Music Legends e in questa collezione numismatica ora entrano a far parte anche loro. Pink Floyd che noi ascoltiamo con The Great Gig in the Sky da The Dark Side of the Moon.

0: un album fantastico, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. E come vi dicevo, questo album diventa una moneta che va a far parte della serie Music Legends, entrata nel catalogo della Royal Mint, che è la famosa zecca britannica che ha inserito questo album fantastico dei Pink Floyd in questa grande collezione numismatica. Noi da The Dark Side of the Moon abbiamo ascoltato The Great Gig in the Sky.
1: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
2: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
3: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
4: Ciao Nicola.
3: Allora, come si chiama la vostra azienda?
4: Numismatica Terziani.
3: Da quanto tempo siete attivi?
4: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
3: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
4: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
3: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
4: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
3: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
4: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, marengo, krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
3: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
4: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rapaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
3: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
4: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
3: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
4: Il pagamento è immediato.
3: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
4: in via Castiglione 5C.
3: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
4: Numismatica Terziani.
3: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
4: www.numus.it.
3: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce come avviene?
4: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
3: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
4: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
3: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
5: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
6: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
7: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
8: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
0: Ritorniamo insieme, la nostra regia ci ridà la linea per l'ultima parte del nostro radio appuntamento, dove naturalmente abbiamo ancora tante cose da raccontarci. Allora, innanzitutto, vabbè, questa settimana si celebra anche l'uscita di un grande album, di una grande coppia di artisti italiani, che sono Mina e Celentano. L'uscita dell'album, che proprio si chiamava Mina e Celentano. Però questa settimana, in questi ultimi giorni, hanno circolato voci riguardanti la salute di Adriano, che nonostante i suoi 88 anni, insomma, si era visto ancora essere in una buona forma. Purtroppo era uscita una notizia che a quanto pare, c'è stata la smentita poi della moglie Claudia Mori, si tratta di una fake news, quindi una notizia falsa che è stata data sulla salute di Adriano, che fortunatamente, a quanto pare, a quanto ha detto la moglie Claudia Mori, sta bene ed era andato in questa clinica naturalmente per fare alcuni esami di routine che, con il passare degli anni, naturalmente, magari vengono fatti un pochino più spesso. Quindi la notizia che era uscita soprattutto sui social è stata anche abbastanza amplificata, riguardanti le cattive condizioni di salute di Adriano Celentano. Ci teniamo a precisare che si tratta di una fake news. Ma noi veniamo a Celentano e all'uscita di questo album, che era uscito il 14 maggio del 1988, un album fantastico, inciso in collaborazione con un'altra grande voce made in Italy, che è quella di Mina. Insieme non poteva che venire fuori un grande successo. L'album è Mina Celentano e noi da questo splendido album ascoltiamo Acqua e Sale.

E ci tenevamo a precisare le buone condizioni di salute di Adriano. E ci tenevamo anche ad omaggiare questo grande album uscito il 14 maggio del 1998, una grande accoppiata, Mina Celentano, che è il titolo anche di questo 33 giri fantastico, da cui abbiamo estrapolato sicuramente uno dei brani più belli cantati da questa grande coppia di artisti italiani, Mina e Celentano. La canzone in questione era Acqua e Sale. E ora veniamo a parlare di David Bowie, periodo cinematografico dove vengono interpretati tanti docufilm sui grandi artisti della musica mondiale. Dopo Michael Jackson arriva ora il docufilm che si chiama The Final Act, naturalmente, per quanto riguarda David Bowie. Il docufilm arriverà nei cinema italiani a partire dal 25 di maggio, quindi siamo proprio imminenti alla data di uscita di questo docufilm, che vi ho detto si chiama The Final Act. E allora, per omaggiare David Bowie, ascoltiamo questa sua grande canzone dal titolo China Girls.

Era il 1983 quando il grande David Bowie incide questa China Girl, tratta dall'album Let's Dance. E questo per dirvi che esce al cinema il docufilm, dopo quello di Michael Jackson, il docufilm dedicato a David Bowie, dal titolo The Final Act. Sarà nei cinema italiani a partire dal 25 di maggio, quindi veramente in questi giorni, fine settimana. David Bowie, la sua grande carriera che va dal 1962 al 2016, è scomparso il 10 gennaio del 2016 e naturalmente ci sta un altro grande docufilm per un altro grande artista proprio a livello mondiale. E in questi giorni, ahimè, abbiamo un'altra persona fantastica e soprattutto la regina della disco music da ricordare. Il 17 maggio del 2012, ahimè, ci lascia Donna Summer. E noi vogliamo ricordarla con un grande brano dal titolo I Love It.

1977. Il titolo di questa canzone è I Love You. Gentili amici e amiche all'ascolto di Radio San Lucchino Bologna, siamo arrivati al termine del nostro Do You Remember?

0: anche questo mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle ore 16 siamo rimasti insieme qui dai 104 a 700 MHz di Radio San Lucchino Bologna, in streaming www.radiosanlucchino.it. siamo rimasti insieme alla nostra musica, alle nostre notizie che non in puntata andiamo a raccontarvi. Una puntata ricca anche come compleanni, perché tanti grandi artisti sono nati proprio questa settimana e noi naturalmente non perdiamo occasione per festeggiare i loro compleanni andando ad ascoltare i loro grandi successi. Bene, da parte di Bicio grazie per essere stati in ascolto. Appuntamento a sabato, stessa ora, stesso programma, stessa frequenza, Radio San Lucchino Bologna 104 700. Do you remember? Ci vediamo sabato alle ore 14.30. Ciao da Bicio, buon pomeriggio.
1: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Lucchino. Conduce Bicio.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
6: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
7: San Luchino Notizie.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
0: Bilaterale a Villa Pamphili a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elibiamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
1: Cronaca, custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
0: Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni promissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
1: Lavoro, crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
0: Il calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro Grifone, l'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
1: È tutto, a più tardi.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Radio San Luchino.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Bentrovati e buon mercoledì 20 maggio con il GR delle buone notizie. Un 32enne nato con gli organi interni in posizione invertita a specchio è stato salvato all'ospedale Molinette di Torino con un trapianto combinato di cuore e fegato. L'intervento ha richiesto 17 ore di lavoro in sala operatoria e, secondo quanto comunica la Città della Salute, è stato senza precedenti a livello mondiale. Il paziente, originario della Campania, era portatore fin dalla nascita di una cardiopatia congenita e durante infanzia e adolescenza era stato operato a cuore aperto 3 volte. Si sa che se si dorme male a risentirne anche il cervello, invece si discute ancora sull'importanza dei sonnellini pomeridiani di breve durata. Uno studio sostiene che a beneficiare delle pennichelle dopo pranzo sarebbero le nostre sinapsi, quindi apprenderemmo meglio le cose perché il nostro cervello durante le cosiddette power nap si rigenererebbe. Attenzione però, perché un pisolino troppo lungo sarebbe invece controproducente. C'è un posto in Arizona che ha preso una decisione rivoluzionaria, quello di eliminare la circolazione delle auto in un intero quartiere. Non è certo un paradiso tropicale dove uno sogna di andare al mare, ma è un quartiere che sta diventando un angolo di paradiso che si estende su 17 acri con 35 edifici, di cui 31 residenziali. Nel quartiere c'è una piazza, dei bar, negozi, palestre, aree di coworking. Il progetto Carefree è nato per combattere la dipendenza dalle auto. Il legame tra il cinema italiano e Hollywood è diventato più stretto dopo che l'attore Franco Nero ha ricevuto una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Il riconoscimento, conferito durante una cerimonia organizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce, è arrivato durante l'11ª edizione del Filming Italy Los Angeles, evento fondato e diretto da Tiziana Rocca. La stella dedicata a Franco Nero rappresenta un doveroso tributo alla carriera di uno degli attori italiani più noti al pubblico internazionale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32

Sanitari Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo Nicola, per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Radio San Luchino, la musica delle tue emozioni.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele.

0: Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
1: Sub italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriello Denino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
0: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso di interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
1: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
0: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: È tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra Albenga e Pietra Ligure verso Genova, file sulla A21 Torino Piacenza Brescia tra Asti Est e Felizzano in direzione di Brescia, incidente con code di 4 km sulla A22 Brennero Modena tra Nogarole Rocca e Svincola 4 verso il Brennero, sulla A4 Venezia Trieste rallentamenti per un veicolo fermo tra Sanstino di Livenza e Cessalto verso Venezia e in direzione di Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto, qui per traffico intenso. Incidente sulla 13 Bologna-Padova, file tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Chiusa la A1 Bologna-Firenze tra Rioveggio e Aglio per lavori, e questo fino alle 17 di questo pomeriggio. Lavori in corso sulla A14 Adriatica stanno provocando file tra Grotta a Mare e Pedaso nei due sensi di marcia. Rallentamenti tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, anche qui nelle due direzioni. Altre code tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Radio San Luchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione di Bologna del nostro notiziario. Cominciamo a parlare subito di cronaca. Un uomo, dopo un incidente stradale, ha rubato l'ambulanza che lo stava trasportando in ospedale. Una notte movimentata tra la A14 fino al Marconi, iniziata quando la Croce Rossa è stata allertata per un sinistro sulla A14 stessa direzione Ancona. Un'auto di piccola cilindrata era finita fuori controllo contro il guardrail. Sul posto gli agenti della stradale avevano già avviato le procedure di rito, visto che l'automobilista aveva ammesso di essere sotto l'effetto di stupefacenti, arrivando perfino a consegnare ai soccorritori due bustine contenenti polvere bianca. Proprio mentre il mezzo di soccorso imboccava l'uscita Arcoveggio, la situazione è degenerata. L'uomo si è slacciato le cinture di sicurezza e ha minacciato l'equipaggio, che è stato costretto a scendere per mantenere le distanze di sicurezza, come previsto dal protocollo di autotutela. Quindi l'uomo ha occupato il posto di guida allontanandosi a bordo del mezzo sanitario a sirene spiegate. L'allarme lanciato dai sanitari ha permesso alle forze dell'ordine di intercettare e bloccare l'ambulanza nei pressi dell'aeroporto, arrestando l'uomo. Nonostante il grande spavento, non si registrano danni né al mezzo né a terzi, mentre un'operatrice ha riportato una storta alla caviglia durante le fasi concitate dell'aggressione. Cambiamo caso. Seconda udienza del processo in assise per il delitto avvenuto in stazione. L'imputato Jelinic in aula ha gridato mafia, mafia. Durante la nuova udienza del processo in corte d'assise per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, l'uomo è stato subito zittito dal presidente, ma il croato ha cercato di prendere la parola più volte, parlando in un italiano stentato e mostrando chiaro nervosismo. La procura contesta a Jelinic le aggravanti dei motivi abietti e di aver commesso il fatto vicino a una stazione ferroviaria. Il delitto fin qui è rimasto senza movente. Non aspettiamo che il reato venga commesso, ma dobbiamo agire in anticipo. È questa un po' la strategia adottata dalla Polizia di Stato, che tra il 1 e il 15 maggio ha portato a 57 misure di prevenzione personali. L'obiettivo della Direzione Polizia Anticrimine della Questura di Bologna è colpire la pericolosità sociale nei luoghi caldi della città e limitare la presenza di chi alimenta spaccio, aggressività e tensioni. 21 sono stati i fogli di via obbligatori, mentre sono stati intimati ad allontanarsi per un periodo da 1 a 3 anni queste persone. 22 gli avvisi orali, ossia il monito formale a persone monitorate, comportamenti incompatibili con la sicurezza pubblica. E sono stati emessi anche 11 divieti di accesso alle aree urbane da 6 mesi a 2 anni. Questo provvedimento impedisce l'accesso e lo stazionamento nei pressi di locali o aree sensibili. Particolarmente rilevante il dato sull'attività antidroga nei pressi degli istituti scolastici. Accanto alla sicurezza urbana resta alta l'attenzione sul contrasto alla violenza domestica e di genere. Nel medesimo periodo sono stati emessi 3 ammonimenti, 2 legati a condotte persecutorie, stalking, e 1 per episodi di violenza in famiglia. Chiudiamo parlando di un'altra mobilitazione nazionale. Le sigle sindacali di base CUB, SGB, ADL Varese, SICOBAS, USI CIT e USI 1912 hanno indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 29 maggio. I settori a rischio, come sempre, sono pubblici e privati, scuola, trasporti e sanità. Nonostante lo sciopero riguardi l'intera giornata, sono previste diverse articolazioni. Per il settore ferroviario si inizia alle 21 del 28 maggio e si conclude alle 21 del 29. Per le autostrade stop dalle 22 del 28 alle 22 del 29, vigili del fuoco in sciopero per 4 ore dalle 9 alle 13 e senza decurtazione salariale. Il personale giornaliero e amministrativo dei turnisti si fermerà per l'intera giornata. È tutto per questa edizione, il giornale radio ritorna alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa, la grande orchestra Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa risponde al 393 807 95 08. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena. In Sala Paradiso lunedì sera al Burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso giovedì sera gran finale di stagione con Alex e Miranda, gelatino per tutti. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera troviamo Stefano Linari. Sala Paradiso 051 45 12 00. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena. Il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno. La sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini, 18 quartiere San Donato. Sabato pomeriggio il DJ Lucio vi farà ballare e divertire dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono. Venerdì sera si balla con Alex e Miranda, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno anche dei viaggi meravigliosi volendo, poi c'è la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, yoga, tango argentino e tanto altro ancora. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Roberto Morselli, ci si può prenotare al 339 526 3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Albertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio 15.30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia e poi trovate delle gustosissime crescentine. Alla Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni signor Francesco 338 259 0286. All'Arci Benassi viale Cavina 4 tombola il venerdì sera dalle 20.30, le partite del Bologna su schermo gigante, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sporto. Venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, questo pomeriggio 14.30 si balla con Tuscia e Patrizio Maestrello. Prenotazione da Mary al 338 327 94 93. E sempre all'Arci Benassi dal 3 giugno e tutti mercoledì sera arena estiva Jukebox Story con il DJ Paolo Umbra e con tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino,

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Derisi mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dell'IDF e portati ad Ashdod scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu che dice: abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato.
4: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
5: La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
4: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
5: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta

0: Corsa rosa dopo i successi a Cosenza e fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard a 27 secondi.
1: È tutto, a più tardi.

0: Pioli.
1: Buon pomeriggio, buon mercoledì, buon 20 maggio, siamo arrivati alla metà della nostra settimana e siamo prontissimi per cominciare una nuova puntata di Varie ed Eventuali anche in questo mercoledì, appunto 20 di maggio. Soleggiato, sole pieno, comincia a piacermi parecchio questa giornata, questa settimana sta andando tutto al meglio, spero che anche per voi sia la stessa cosa. Ovviamente qui su 104.7 c'è tanta voglia di ascoltare un bel po' di musica, la stessa voglia c'è anche sul nostro sito www.radiosanluchino.it. vi do il benvenuto dal nostro studio di Via delle Tofane, siamo prontissimi per condire il vostro pomeriggio con un bel po' di musica e allora subito Fiorella Mannoia e poi tanti tanti altri.
2: Sono la strega in cima al rogo,

quante cose può essere una donna, quante sfaccettature può avere l'essere donna. Alcune le racconta Fiorella Mannoia, ma soprattutto lei dice una parola bellissima: io sarò libera, sono libera. Che bello essere donne, veramente. Su questa base di 3 minuti se ne potrebbe parlare veramente per ore, se non solo l'8 marzo, a proposito, no? Perché poi delle volte tendiamo a, come dire, isolare tutto, concentrare tutto solo quando ci sono, come dire, le ricorrenze canoniche. Però è bello ricordare che in Italia ci sono cantanti, cantautrici.

una donna che canta per le donne. È così bello, è veramente tutto così bello, meraviglioso. A proposito di grandi donne della musica, ci spostiamo sull'internazionale, c'è Beyoncé.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

I Bundabash con Paola e Chiara, che sapore ha? Non lo so, però se è la stessa storia di solito è 18 minuti dopo le 18 appena scattate. In questo mercoledì 20 maggio io ero una delle poche tra televisioni, radio, testate giornalistiche a non aver ancora affrontato l'argomento. Direi che è il momento di farlo, ne ha parlato anche la Litizzetto da Fazio l'altra sera, mi sembra doveroso anche su Radio San Luchino, soprattutto a varie ed eventuali dove si condisce il pomeriggio con degli argomenti di un certo spessore. Ecco, mi verrebbe da dire così, parlare della situazione di Punta Marina. Punta Marina perché mi fa sorridere, ma non lo so, fino il confine della risata è sottile in questo caso, perché ormai sta andando virale, credo ovunque sui social, le immagini le abbiamo viste tutti, hanno rimbalzato veramente su qualsiasi testata italiana e internazionale.

appunto di Pavoni. L'altra sera la Littizzetto ha detto manca solo Rita Pavone, e c'ha ragione, e c'ha ragione, perché questi pavoni girano liberamente per le strade, sui tetti, nei giardini, sono veramente tanti, sono un centinaio di esemplari, forse di più, e sono tutti lì, quindi c'è chi li difende. Chiaramente il pavone è un animale bellissimo, fa questa ruota con la coda quando è innamorato, questi colori bellissimi che la natura non smette mai di sorprenderci veramente in questi modi meravigliosi, che però voi capite che

non hanno assolutamente paura. Io ho visto immagini di un signore che ha fatto una foto del suo giardino, insomma di un giardino, ce n'erano più di 30. Voi capite che tra di loro comunicano e quindi fanno anche un discreto casotto, soprattutto quando gli viene un attimino voglia di come dire, a quest'ora fichi fichi, ecco, si potrebbe. Quindi nel periodo dell'accoppiamento questi si pavoneggiano forte. Voi capite che sono vivi e quindi mangiano, di conseguenza dopo aver mangiato, come dire, ci siamo capiti, oltre al fatto che ci sono già stati diversi danni tra i tetti delle case, le macchine, i giardini stessi, quindi si sta pensando, adesso il comune di Ravenna sta valutando soluzioni, come definirle, non cruente, sicuramente di farne un censimento, di fare questi controlli sicuramente, e di fare anche dei trasferimenti, perché anche lo Zoo Safari di Ravenna appunto si è offerto di accogliere una ventina di esemplari di questi pavoni proprio all'interno della loro struttura. Quindi io quasi un giro a Punta Marina lo andrei a fare solo per vedere lo spettacolo, insomma, di questi animali bellissimi. Poi sicuramente bisognerà trovare una soluzione. Vediamo come evolve questa notizia, questa situazione, che sicuramente ha superato anche i confini italiani, perché ne stanno parlando veramente anche in Francia. Vado a recuperare questo articolo perché se ne parla anche all'estero, vamo là, siamo diventati famosi anche per questa cosa qua.

Mi è venuta un'idea che è un'idea per uno scherzo. Noi prendiamo un pavone di quelli di Punta Marina e io lo metto di nascosto dentro l'ufficio di Malaguti, così quando arriva la mattina trova il pavone che gli fa la ruota. Ah, che bello! Potrebbe essere un'idea, adesso ci penso.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchei, sabato mattina, dal 9 al 10. Cumoe Mugile.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

I Bunker 44 per tornare in diretta 34 minuti dopo le 18 in questo mercoledì 20 di maggio. Come facciamo di consueto, andiamo a dare uno sguardo e un po' di auguri a quelli che sono i nostri VIP, VIPissimi oggi, proprio VIPerrimi, famosissimi tutti. Quattro personaggi molto diversi tra loro, anche in ambiti artistici diametralmente opposti, super però riconoscibili all'interno del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Il primo in lista oggi, lista completamente randomica, è generata in maniera completamente randomica, non c'è ordine di importanza. Albano Carrisi,

ovviamente. E poi Cher, icona pop mondiale, unica nel suo genere tra musica, cinema e anche trasformismo. L'abbiamo vista bionda ultimamente, bionda la signora Cher. Gabriele Muccino.

A lui speriamo, insomma, che prima o poi tutti noi possiamo trovare la nostra felicità. Sicuramente l'ha trovata Diego Abatantuono, volto amatissimo del cinema italiano, passato dalla comicità milanese a ruoli molto più intensi, ma sicuramente per

due chiacchiere nella vita per i motivi più disparati e poi due ricorrenze importanti. Il 20 maggio del 1874 Levi Strauss e Jacob Davis ottengono negli Stati Uniti il brevetto dei blue jeans con i rivetti in rame. Nasce ufficialmente, allora nasceva, uno dei capi più usati al mondo, i jeans. Tuttora li portiamo, io ne ho un paio addosso in questo momento ed è simpatico pensare appunto a questa ricorrenza. Tornando seri, invece, il 20 maggio del 1970, proprio per insomma continuare quel filone che facevo all'inizio, no? Si parla delle cose solo quando ci sono le ricorrenze, e allora parliamone, viene approvato

sottolinearla intorno al 1° maggio, ne parliamo il 20. Ovviamente una legge che ancora oggi fa discutere sicuramente, ma che continua a essere un punto di riferimento all'interno del mondo del lavoro italiano. E questo era un po' il mondo intorno alla data di oggi, 20 maggio. Sinceramente tutto molto interessante.

Sono passati ormai un paio d'anni dall'uscita di questa Sinceramente, e sinceramente continua a piacerci, continuiamo a ballarla, continuiamo a cantarla e continuiamo anche a proporvela su Radio San Luchino. A proposito di canzoni che continuiamo a farvi ascoltare, la rappresentante di lista ci fa ciao ciao un po' con tutto, con le mani, con i piedi, con... adesso ascoltate.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

sentire profumo di estate anche su Radio San Luchino. Siamo verso la fine del mese di maggio. Francesco Gabbani ci canta questa Summer Funk 10 minuti prima delle 19, così per arrivare quasi alla chiusura di questa puntata di oggi di Varie ed Eventuali. C'è anche Daniele Silvestri.

0: pompa.
1: E a forza di salire con la musica siamo arrivati al termine di questa puntata di Varie ed Eventuali. Domani non andrà in onda Varie ed Eventuali, ci risentiremo venerdì per concludere al meglio la nostra settimana insieme. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata e fate i

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: San Lucchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele, mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
9: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recare in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
8: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica. Repubblica faremo ricorso in Cassazione.
9: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatros Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quelli della ricercatrice Muriel Ordenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
8: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per

0: La finale rappresenta un'occasione irripetibile, conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un pass storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 7 Milano-Genova tra il bivio per la Genova-Rosignano e San Pier d'Arena in quest'ultima direzione. Ripercussione anche sulla 10 dei Fiori con code tra Genova Aeroporto e l'uscita per la Milano-Genova. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove a seguito di un incidente si registrano code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica rallentano il traffico tra San Benedetto del Tronto e Fermo Porto San Giorgio nelle due direzioni. Stessa situazione sul tratto abruzzese della A14, dove per lavori si registrano code a tratti tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania ha trafficato il tratto della A1 Roma-Napoli con rallentamenti tra Casoria e Afragola verso Roma. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova che assiama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 7 Milano-Genova tra il bivio per la Genova-Rosignano e San Pier d'Arena in quest'ultima direzione. Ripercussione anche sulla 10 dei Fiori con code tra Genova Aeroporto e l'uscita per la Milano-Genova. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste dove a seguito di un incidente si registrano code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica rallentano il traffico tra San Benedetto del Tronto e Fermo Porto San Giorgio nelle due direzioni. Stessa situazione sul tratto abruzzese della A14 dove per lavori si registrano code a tratti tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania ha trafficato il tratto della A1 Roma-Napoli con rallentamenti tra Casoria e Afragola verso Roma. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12:45, dalle 15:30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Sono le 19 e 59 minuti. San Lucchino Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele, mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
1: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
2: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
1: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatross Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Ordenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
2: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano, Alberto Carboni: la vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
1: Il calcio: la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte 2 squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo; dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un passo storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Sera apparecchieranno davvero una grande serie, andiamo a vedere anche i quintetti. Mario, se sei d'accordo.
2: Esatto, è la prossima domanda che ti avrei fatto, quindi vai pure.
1: Con la Fortitudo che ha visto l'assenza di Della Rosa, dovrà, è costretta diciamo a far partire Fantinelli appunto in quintetto assieme a Moore che si ritrova anche lui dopo la gara 5 di Avellino, Sarto, Anumba e Soracas saranno i 5 a partire per Cagliari. Dall'altra parte partiranno Zampini assieme a McGee, Poser, Bolpin, l'ex Bolpin e Justin Johnson.
2: Sì, è una squadra Verona che è dai grandi nomi, Michele, come lo è anche la Fortitudo Bologna, però hai detto tu, Verona è stata costruita, poi non è riuscita nella prima parte a puntare alla massima serie, però è una squadra, Michele, che nei playoff avrebbe fatto paura, ha schiantato Brindisi, l'ha fatto con una serietà, nonostante una, proprio una sicurezza, nonostante Brindisi si fosse addirittura attrezzata nel corso appunto del mercato dei playoff, però questa sera vedremo con giocatori di calibro come McGee che di promozioni se ne intende.
1: Sì, assolutamente sì.
2: Il pallone viene alzato adesso, il primo controllo premia Verona, porta palla il numero 18 Zampini, lo tiene, vuole andare, non c'è spazio, si muove da quelle parti Bolpin, poi Johnson si arresta, vuole andare subito da tre, il ferro gli dice di no e allora può andare adesso Capitan Fantinelli. Il Paladozzo è già una bolgia, sono passati solo 20 secondi. Sorokas si gira per Fantinelli, non ha spazio in linea di passaggio, Sorokas vuole andare lui da tre, il canestro sputa fuori il pallone, sfortunato qui Paulius Sorokas, allora Zampini porta il pallone, la chiama McGee ma non viene servito, allora ancora Zampini, da quelle parti Bolpin, Johnson, vediamo se si muove qualcuno e poi McGee a prendere il pallone, poi indirizzato per Zampini, scarica fuori per McGee, palleggio sotto le gambe, poi il tiro viene un attimo intercettato, allora McGee vuole provarci da tre, piazza la prima tripla della serata e Michele, McGee è un personaggio scomodo, complimenti a lui.
1: Che canestro, aveva fatto un passaggio che era stato quasi intercettato, poi ha detto vabbè ci provo da terra e ha segnato.
2: Pallone per Anumba, attacca a Bologna, lo fa con Capitan Fantinelli, palla per Poesarto che esce dai blocchi, si arresta da due, vuole andare il tiro, il ferro gli dice di no, al rimbalzo vola Johnson. Va Verona adesso con il pallone per Zampini, vuole andare il numero 18, esce Anumba forte, fallo commesso dal numero 6 di Bologna.
1: Sì, fallo evidente di Anumba che è uscito molto forte, la tripla di Sorokas è stata davvero sputata dal ferro, è stato molto sfortunato, poteva mettere in ritmo lituano che in queste ultime partite sta facendo molta fatica
2: anche da tre in particolare, ci ha abituato spesso, però sta avendo molta difficoltà. McGee vuole andare contro Moore, strada chiusa, poi vuole passare ancora McGee, angolo a cercare Johnson, spalle a canestro, il tiro però viene anticipato, allora può andare Moore in contropiede, poi appoggia al canestro i due punti per la Fortitudo, 3-2 per Verona.
1: Bravo, buona lettura difensiva, bravo Moore a scappare in contropiede.
2: Zampini tiene il pallone, Johnson gli sta incollato a Numba, McGee escono addirittura in due a spaventarlo, poi il lato a cercare, Bolpin si arresta, va da due, Bolpin, delicatissimo Bolpin, giocatore che conosciamo, piazza il 5-2 per Verona.
1: Vabbè, giocatore sì che conosciamo molto bene, Sarto ha cercato di evitare anche il fallo.
2: Fantinelli contro Zampini, fuori per Anumba, riconsegna a Capitan Fantinelli, esce Mur dai blocchi, vuole sparare da tre Mur, il tiro però è una tabellata, più precisione, però poi non riesce a controllarla. Il numero 13 Bolfin sarà rimessa per Bologna.
1: Sì, questo tiro di Mur che abbiamo visto invece contro Avellino spesso entrare, questa volta è stato quasi un cross, buona anche la difesa però di McGee in uscita dal blocco.
2: Enrico Bartoli, Luca Attarde, Claudio Barlangeri, componenti della terna arbitrale. Fantinelli che attacca, va a lungo linea a cercare sotto canestro il passaggio, viene anticipato dal giocatore di Verona, resteranno 5 secondi per l'attacco Fortitudo.
1: Sì, l'idea era buona, però la difesa di Verona qui si è subito prontamente adeguata.
2: Fantinelli tiene il pallone, passaggio per Anumba, 4 secondi, deve andare Anumba, prova a passare, perde la maniglia Anumba, nulla di fatto. E allora il pallone adesso è in possesso di Verona che ha difeso bene su Anumba, il pallone gira per Johnson, poi McGee, esce Anumba a spaventarlo, allora sotto da Johnson, spalle a canestro, torna Anumba su di lui, va di fisico, alla fine Johnson deve girarsi, scarica fuori, McGee è pronto a sparare da tre, il ferro questa volta sputa, poi il rimbalzo, Johnson sbaglia però dopo che Anumba si è lasciato scappare. Qui come in precedenza fotocopia del tiro di Soroga, spallone sputato fuori.
1: Sì, qui errore di Johnson molto banale, la Fortitudo non paga dazio.
2: E allora adesso vuole andare Bologna per cercare punti necessari, Sarto non ha spazio per tirare, 8 secondi, deve andare Fantinelli, non ha spazio neanche lui, cambia per Anumba, 5 secondi, Anumba deve inventare, va da 3, si arresta, ci vuol provare, il ferro gli dice di no, il rimbalzo è di Verona, aveva difficoltà Bologna, allora ha dovuto provare con Anumba, nulla di fatto, McGee sfida Fantinelli, strada chiusa alla fine. Molto buona la difesa, sarà rimessa per Verona, lamenta qualcosa a Fantinelli, l'ultimo tocco, adesso vanno a colloquio. E alla fine l'ultimo tocco dovrebbe essere sì di Bologna, quindi rimessa per Verona.
1: Sì, esatto, così è. Buona comunque la difesa del capitano su McGee che ha provato, diciamo, a districarsi della marcatura.
2: Beh, McGee, come detto, è molto difficile, cliente scomodo, quindi bisognerà stare molto attento anche a non commettere tanti falli. Qui Zampini è passato, vengono fischiati due liberi nei confronti del giocatore di Verona che si era buttato nella mischia, il fallo del capitan Fantinelli. Qui, come detto Michele, quando Verona attacca bisogna essere pronti difensivamente ad accoglierli, anche se è molto difficile perché veramente girano bene il pallone, poi hanno giocatori di calibro.
1: Sì, poi se in più ci metti anche qualche disattenzione difensiva, qui un taglio proprio di Zampini in mezzo all'aria, Fantinelli è arrivato in ritardo con la spinta da dietro, quindi saranno due tiri per lui.
2: Mette il primo Zampini, quello del 6-2 Verona. Pronto col secondo libero, due i falli di squadra per Bologna, zero per quanto riguarda Verona. Tanti tifosi di Verona che sono arrivati qui, salutiamo anche quelli che ci seguono da casa insieme a quelli della Fortitudo Bologna. Fantinelli attacca la F, il capitano vuole compagni, non c'è spazio, difende forte Verona, non lascia linee di passaggio. Allora qui attenzione al fallo della difesa di Verona, dovrebbe essere Bolpin il colpevole.
1: Sì, qui Verona sta davvero difendendo forte su ogni uscita dai blocchi, sì su Sarto che su Mor, proprio quello che potrebbe far più male. Qui Verona sta molto attenta anche al limite del fallo come in questo caso, non a caso la Fortitudo al momento ha solo due punti segnati con uno su cinque al tiro.
2: Eh sì, come detto è una squadra Verona che si copre bene, difende bene, poi comunque quando attacca fa male, la Fortitudo deve trovare omogeneità difensivamente e offensivamente, come detto è difficile scardinare una struttura come quella organizzata da coach Ramagli. Vedremo cosa avrà in serbo Caia, possiamo dire questo.
1: Sì, anche perché abbiamo visto non meno di qualche giorno fa il break contro Avellino in gara 5, il break decisivo è arrivato proprio a suon di triple tra Mor, Sarto, ed è quello che coach Ramagli probabilmente ha fatto rivedere i suoi giocatori nei giorni precedenti a questa partita. Intanto c'è un colloquio,
2: sì,
1: a metà campo tra arbitri e allenatori.
2: Esatto, un colloquio per capire forse a livello di cronometro, vediamo un attimo perché non so se è qualcosa che non va, vediamo se è risolto. Adesso Ramagli, Caia, Ramagli mani in tasca, Caia mani dietro la schiena, quindi per dare anche due indicazioni. Adesso vediamo se c'è qualche problema. Con 6.39 da giocare, andando un po' sui giocatori, Michele, come detto McGee è il giocatore forse anche più attenzionato perché la qualità non viene messa in dubbio, è un giocatore che vive anche di queste partite, le conosce molto bene. Dall'altra parte la Fortitudo deve trovare un po' di equilibrio, magari ritrovando un Fantinelli che è fondamentale in partite come questa.
1: Beh, assolutamente sì, all'assenza della Rosa ovviamente bisogna sopperire ora con un Fantinelli che deve stringere ancora di più, lo stesso Mor, lo stesso Imbro che è tornato non meno di due settimane fa da un lungo infortunio, quindi una Fortitudo che sta cercando di riprendersi. Dall'altra parte c'è una squadra che è davvero attrezzata, l'abbiamo detto, ha esterni molto fisici, molto alti, sopra i due metri, e chi non lo è molto grosso come McGee, quindi davvero questa sera sarà un compito molto difficile per la squadra di coach Attilio Caia. Ancora intanto conciliabolo.
2: Sì, direi che è un problema, non so se sui 24 secondi, non so, mi verrebbe da dire questo, sì, mi confermano anche dalla regia che salutiamo e ringraziamo come sempre. Il problema potrebbe essere legato a questo, quindi adesso vedremo un po'. Forse mi ricordo vado un po' indietro nel tempo, mi spensero tutto. fecero proprio come si dice qui a Bologna alla vecchia, cioè spensero tutto e poi magicamente. Adesso vediamo se questo problema, sì, la terra arbitrale ha colloquio con il tavolo. Allora le due squadre sono state richiamate in panchina, quindi questo time out non annunciato, però utile, Michele, anche per fare il punto, perché con 6:39 da giocare, Verona ne ha 7, Bologna ne ha 2, però Verona ha già messo in chiaro che tipologia di partita vuole provare a fare qui al Paladozzi.
1: Ah, infatti vedremo a chi giova questo time out forzato, chiamiamolo così, perché Verona stava pian piano indirizzando la gara forse sui suoi binari, cioè ritmo basso, difesa forte, sporcando le percentuali della Fortitudo, e quindi può essere che questo time out possa far bene agli uomini di Coach Caia un attimo per parlarci su, rimettere a posto le idee, ricominciare magari con un altro atteggiamento, soprattutto a livello offensivo, con idee più chiare. Vedremo. Sicuramente Verona comunque è partita abbastanza bene a livello offensivo ma anche difensivo, perché davvero due punti concessi a Bologna per una squadra che, come dicevamo prima, non meno di qualche giorno fa a suon di triple aveva solcato il parziale principale.
2: Allora si è risolto tutto, ho visto un po' di movimento di tecnologia a fili, quindi direi che è tutto pronto, si può ripartire con la Fortitudo che gestirà questo pallone. 7 ne ha fatti Verona, 2 ne ha fatti Bologna, 6:39 da giocare in questa prima partita semifinale tra Bologna e Verona. Sarto rimette il pallone in gioco consegnato per lui da Sorokas, tiene di Sastretto Bolpine che è un gran difensore, questo lo conosciamo, lo sappiamo molto bene. Fantinelli vuole lo spazio, imboccata per Sorokas che la alza delicatamente verso il canestro. 4-7 per Verona
1: ed è importante avvicinarsi al canestro, cercare anche tiri più facili,
2: bisogna anche utilizzare il fattore Sorokas appunto sotto canestro per utilizzare quelli che sono i centimetri che Verona ha. Gira per Bolpine, il tiro si arresta, Bolpine va da 2, ne mette altri 2. Vero è che Bolpine con questo movimento, se Sarto non fa qualcosa, Michele, Bolpine da quella posizione punti ne fa.
1: Eh sì, perché comunque sa fare canestro, anche se non tanti, non ha media alta importante, però Sarto deve difendere meglio lì, sì.
2: Esce Moore dai blocchi, si arresta, vuole andare da 2, lì Moore, il ferro gli dice di no, al rimbalzo c'è il fallo commesso ai danni del giocatore di Bologna, Sorokas dovrebbe essere, allora rimessa per Bologna, fallo del numero 12, Poser.
1: Esatto, il fallo di Poser a rimbalzo, Sorokas lo ha disturbato e ha subito questo fallo.
2: Rimessa per Fantinelli che va a cercare proprio Paulius Sorokas. Sarto dalla linea dei liberi ci vuole provare, il ferro gli dice di no, pallone che si impenna, Fantinelli lotta, alla fine non riesce a prendere il pallone, lo riprende Poser, allora può attaccare Verona con Bolpin contro Murre, scarica fuori per Zampini, riorganizza l'azione la squadra di Ramagli, attenzione la scaricata fuori per Bolpini che ci vuole provare da 3, il ferro gli dice di no, al rimbalzo Anumba lotta e recupera un gran bel pallone con l'aiuto della difesa di Bologna, allora Fantinelli spinge la F, adesso fuori per Sorokas, gira per Sarto contro McGee, esce anche Johnson a spaventarlo, Anumba è fuori, lontano, Anumba fa la sua solita finta, passa terzo tempo, però infrazione di passi, è lì Michele, si era visto qualcosa, era partito bene Anumba nel suo solito movimento, però questa volta l'arbitro l'ha pizzicato con questa infrazione.
1: Eh sì, il suo solito movimento, però qui Verona aveva chiuso bene, infatti lo ha costretto l'infrazione di passi a Numba.
2: Giro di boa del primo quarto, 4 per la F, 9 per Verona, McGee vuole l'imbucata per Poser, alla fine non c'è perché ha difeso bene Sorokas, ottima la difesa di Bologna, il palla persa per Verona e allora attenzione a Fantinelli, vediamo chi trova, si va da Sorokas che vuole andare verso il canestro, si mette spalle a canestro, attenzione alle mani di Poser, ma signore e signori, Sorokas quel pallone riesce a metterlo dentro con l'aiuto del tabellone, 6-9 per Verona, adesso attacca la scaligera con proprio Poser, palla per Zampini, Anumba, strada chiusa per lui, poi Muro, allora Zampini finta la tripla, poi il pallone in qualche modo arriva a Volpini con l'aiuto di Johnson, 6 secondi per l'azione di Verona. Volpini vede l'imbucata di Poser che vuole l'appoggio al tabellone, pallone però esce, allora possibilità adesso per Bologna con Fantinelli che trova in angolo Sarto, piedi a posto, può andare da tre, il ferro gli dice di no, errore qui per Sarto che deve un attimo aggiustare la mira. Michele,
1: peccato, questo era un suo tiro.
2: McGee scarica per Johnson, poi per Zampini, vediamo se punta l'avversario, si butta dentro Zampini, poi alla fine si arresta, vuole alzare con l'aiuto del tabellone, il ferro gli dice di no e poi c'è Soroka a prendere il rimbalzo.
1: Sì, Verona sta andando un po' fuori giri, ma la Fortitudo non riesce a ottimizzare questi errori.
2: Pronto Imbro, vediamo al posto credo di Fantinelli, forse per un po' di riposo, vediamo se sarà lui. Intanto Mur si arresta e va da tre, il ferro anche questa volta gli dice di no. Il pallone, c'è un po' di imprecisione da tre per Bologna, deve aggiustare la mira. McGee intanto punta Fantinelli, trova però la strada chiusa di Mur e poi Anumba legge tutto e Fantinelli può andare, va lui, terzo tempo, appoggia il tabellone, i due punti, un altro grande recupero di Bologna.
1: Eh sì, Verona continua a perdere palloni importanti, la Fortitudo riesce a correre in transizione, una delle poche volte a cui è stato concesso questo.
2: Pronti a Brosine e Baldirossi per Verona, d'altra parte pronto anche Mastellari insieme a Imbro, qui intanto c'è il fallo della difesa di Bologna, forse fallo assegnato a Mur, vediamo se lui, sì, è lui ricaricato.
1: Sì, sì, fallo di Mur evidente, qui Zampini gli era andato via, Mur ci ha messo una pezza col fallo, ora arrivano i primi cambi da una parte e dall'altra. Mastellari e Imbro dentro per Bologna, escono Fantinelli e Mor. Dall'altra parte sono entrati Ambrosin
2: e Baldirossi.
1: E Baldirossi
2: per Verona, come detto, comunque cambi dei nomi interessanti, quindi ne escono due forti, ne entrano altri tanti due forti, quindi però, e questo anche il bello, il calibro di queste semifinali. Il pallone per Ambrosin, gira per Baldirossi. Ambrosin si arresta e va subito da tre, il ferro gli dice no, al rimbalzo è volato Sarto e adesso Imbro può andare, porterà lui il pallone, angolo a cercare Mastellari, strada chiusa proprio da Ambrosin, Anumba gira per Imbro, esce Sarto, vuole provare a trovare uno spazio Sarto, non c'è, allora deve andare sotto da Anumba, se la gioca a spalle a canestro con Baldirossi, lo vuole far saltare, poi Anumba perde il pallone, Baldirossi ha difeso bene, poi attenzione qui con Baldirossi che commette fallo, lamentava qualcosa anche prima Anumba, Michele.
1: Sì, lamentava qualcosa anche prima, Baldirossi ha provato a rimanere dritto nel suo cilindro, quindi regolarmente secondo l'arbitro, comunque è arrivato poi il fallo dopo, quindi rimessa per Bologna con 14 secondi.
2: Rimessa per Bologna, 2.43 da giocare, 8 ne ha la F, 9 ne ha Verona.
1: Dentro anche Monaldi, scusami.
2: Dentro anche Monaldi, Iago Monaldi, altro giocatore di calibro, quindi... Come dicevamo prima, Mastellari vuole andare da tre, il ferro che gli dice di no e allora Volpin riparte per Verona, porta lui il pallone, Johnson si muove, la palla la prende lui, lo aspetta Anumba che sta facendo un lavoro difensivo importante, Johnson vuole girarsi, scarica in angolo per Ambrosini che vuole andare da tre, ferro che dice di no, Sorokas prende il pallone, può ripartire, Mastellari palleggia, aspetta l'uscita di Anumba, poi gira per Imbro. Imbro tiene palla, scarica per Sorokas che vuole provare a trovare il canestro, strada chiusa, Mastellari ci vuole andare lui, alla fine si deve andare da Anumba, molto giro palla della F, ma 5 sono i secondi che restano, allora contro Monaldi, Imbro deve inventare qualcosa, si arresta, potrebbe provarci Imbro, il tiro però prende il ferro, che ha difeso bene Verona.
1: Sì, molto, sono brutti attacchi di Bologna fino adesso.
2: Volpini attacca, poi alla fine scarica Baldirossi, piedi a posto contro Sorokas, va da tre, piazza la tripla Baldirossi che è un altro giocatore di quelli che non devi lasciare da solo.
1: No, assolutamente no. Poi arriva il tecnico Baldirossi, probabilmente per un gesto che io non ho visto onestamente.
2: Non ho visto neanche io, adesso vedremo anche con l'aiuto del replay, con Baldirossi che piazza la tripla. E come detto è un giocatore abbastanza importante, poi vediamo se lo seguiamo, non si riesce a vedere. Però sicuramente avrà messo qualcosa per scatenare.
1: Diciamo non l'idea migliore per incendiare il Paladozzi.
2: Che era già bello caldo di suo, quindi poi come detto Baldirossi mette il primo, mette intanto Sarto il libero. Giocatore che, come detto, ha navigato nelle altre sponde di Bologna. Ha fatto tipo un gesto, mi dicono, un po' per dire bisogna star zitti. Quindi adesso Baldirossi.
1: E ora stava dicendo a Ramagli no, non cambiarmi, invece Ramagli lo ha cambiato.
2: Beh, Ramagli lo ha cambiato perché vuole comunque un attimo anche calmare la situazione. Sì, il gesto era quello del dito sul naso, quindi per un po' zittire, un po' quello che mi riferiscono, però niente Ramalli, che uomo d'esperienza, forse ha capito un attimo come placare la cosa. 1:37 da giocare, torniamo sul campo perché la F attacca, attenzione a Sorokas, si muove Sarto, il pallone è per lui contro Bolpini che difende, palla per Imbroda, lontanissimo, vuole andare da tre, il tiro scheggia il primo ferro e allora la ripartenza di Verona che prende il pallone. 1:20 alla fine di questo primo quarto, quarto fallo per, quattro falli per Verona, tre per la F, che ancora un fallo da spendere con il giro palla adesso di Verona con Bolpini che tiene, si arresta, è tutto solo ancora, potrebbe colpire da tre, il ferro gli dice di no, al rimbalzo lottano un po' tutti, l'ultimo tocco è di Bologna, sarà rimessa per Verona.
1: Sì, Bologna continua a sparacchiare da tre punti, 0 su 8 da tre per Bologna e nonostante tutto lì è un possesso, 9 a 12, non che Verona stia facendo meglio, 2 su 7, però davvero tanti errori ma anche tante brutte scelte in attacco al momento per Bologna.
2: Ambrosin pronto a rimettere il pallone in gioco, ci vuole provare, alla fine il pallone viene perso, allora Moretti vuole andare lui, va lui, terzo tempo, vuol saltare, sbaglia Moretti ma si prende anche il fallo. Un fallo che ha cercato un po' di chiudere il giocatore di Verona, Moretti l'ha lanciato in contropiede, Michele, quindi saranno due liberi per la F.
1: Sì, fallo di loro, abbastanza entrato anche lui intanto nelle rotazioni in questa partita, una dimostrazione davvero dell'infinita panchina e roster a disposizione di coach Ramagli, fallo abbastanza evidente, Moretti andrà in lunetta.
2: Moretti in lunetta con due liberi, c'era possibilità forse anche di provare a servire qualche compagno, ma in realtà poi ha visto la strada, poi in qualche modo c'era Loro che si trovava in mezzo a due giocatori, ha deciso appunto di andare a chiudere su Moretti che prova a prendere il canestro, sbaglia il primo Moretti. Come detto sul tema dei liberi, sono poi i punti che servono nel corso dell'economia della partita, Michele.
1: Soprattutto quando il punteggio è così basso, stai facendo molta fatica.
2: Sbaglia Moretti, fa 0 su 2, ma Sarto recupera tutto, poi il consegnato che in qualche modo era indirizzato verso il proprio compagno, ma la palla esce e allora rimessa per Verona, siamo sotto il minuto, 56 secondi alla fine del primo quarto.
1: Due brutti errori questi di Moretti, perché non si è andata a concretizzare quella palla recuperata precedente.
2: Palla in rimessa per Verona, Ambrosin la porta lui, poi va a cercare Monaldi, molto difficile, alla fine Ambrosin difende, anche lì prova al limite anche dell'infrazione, però in qualche modo riesce a tenerla. Palla per Diego Monaldi, si muove Loro, Monaldi tiene il pallone, 6 secondi, esce Ambrosini, vuole andare contro Moretti che difende. È fischiato il fallo, credo, a Moretti.
1: Sì.
2: Però ecco, difensivamente, diciamo, l'uscita di Moretti, lo dico senza dire nulla, mi sembrava buona, poi però.
1: Mi sembrava anche a me regolare.
2: Se vediamo anche dal replay adesso.
1: Però.
2: Sì, diciamo, se ha fatto qualcosa l'ha fatto col braccio sinistro, un po' tenendo, però è uscito. Questa è la chiamata, Michele.
1: Sì, che porta la fortitudine in bonus in questo momento.
2: Palla per Johnson, vuole provarci lui il tiro, scheggia il primo ferro con il suo gancio che non è andato a buon fine, Moretti lo tiene, poi Johnson lotta ancora e prende posizione. Qui è molto difficile, come detto, è un cliente scomodo con una difesa che in qualche modo deve provare a tenere. 14 ne ha fatti Verona, 9 ne ha fatti Bologna. L'ultima azione del primo quarto sarà palla per la F, Imbrola tiene lui contro Diego Monaldi, tiene il pallone il numero 10, si muove Sorokas, ancora Imbrola, non ha l'imbucata buona, alla fine il pallone che si perde, l'ultimo tocco è di piede, quindi credo che sarà palla per Bologna. Sì, così è. Come detto, è molto difficile perché Michele, Verona non ti lascia possibilità, linee di passaggio.
1: No, davvero non sta concedendo nulla Verona in questo primo quarto, la fortitudo, qua tutti i 9 punti, la fortitudo, si è dovuti sudare tutti in questo primo quarto.
2: Palla viene rimessa per Sarto, deve tenerla Sarto, molto difficile, alla fine si deve arrestare da tre, il tiro però è corto e nulla di fatto, e Verona si porta il primo quarto a casa sul 14-9. La sensazione, Michele, è quello che abbiamo detto all'inizio, che comunque Verona sa quello che deve fare, sa dove si trova, sa come deve farlo. La fortitudo, Michele, deve registrare qualcosa in difesa e anche in attacco, soprattutto direi sulla gestione di alcune azioni, perché ovviamente quelle non portano poi alla squadra di coach Kaya a trovare il canestro e di conseguenza anche con alcune sì palle perse, però è vero che per scardinare la difesa di Verona c'è bisogno di qualcos'altro.
1: Sì, la fortitudo sta tirando 0 su 8 da 3 punti, quindi questo la dice lunga sulla difesa che coach Ramagli ha messo sul campo questa sera con i suoi giocatori, e nonostante tutto sono solo 5 punti di vantaggio per Verona, che comunque ha perso 4 palloni, quindi anche quello ovviamente permette alla Fortitudo di rimanere a contatto, sebbene non sia riuscita a correre in transizione come ha voluto, eccetto un canestro vado a memoria di Fantinelli in contropiede, e quindi questo sicuramente al momento è la chiave della partita. Non che Verona stia tirando meglio, 2 su 8, però le scelte di tiro, il gioco offensivo è più fluido al momento quello della squadra ospite rispetto a una Fortitudo che davvero sta facendo fatica anche nelle scelte di tiro, nei giochi offensivi, e quindi difensivamente ovviamente poi fa anche fatica a contenere, diciamo, le iniziative di Verona.
2: Sì, come detto, la tua analisi penso sia, credo sia corretta, perché comunque hai sottolineato due aspetti fondamentali: il fatto che Verona, anche se appunto con i dati che hai dato, sa bene come fare, cosa fare, poi magari il tiro può andare a buon fine o meno, la Fortitudo ha la sensazione che non riesca bene a preparare quello che è magari il proseguo dell'azione, quindi automaticamente poi merito di una Verona che sta chiudendo tutto, e quindi poi in qualche modo ti ritrovi verso la fine a trovare questi tiri, questi palloni dove fai anche difficoltà. Vedremo se è questo un po' Caia che avrà cercato di limare o comunque di organizzare meglio. Dall'altra parte penso che Verona continuerà come ha iniziato il primo quarto.
1: Sì, anche perché di fatto Verona ha giocato questo primo quarto con un McGee che ha giocato metà quarto, appena 6 minuti, quindi anche questo la dice lunga, diciamo, sulla qualità della squadra avversaria, ed è ancora in panchina anche a inizio secondo quarto Tyus McGee.
2: Pallone per Fantinelli, attacca la F, iniziato adesso il secondo quarto con Sarto che tiene il pallone, Mastellari va a cercare Sarto in angolo, fa saltare il proprio difensore, poi va da due Sarto, il ferro gli dice di no, Sorokas prende un gran bel rimbalzo, poi lotta a canestro, Sorokas si prende 2 punti e si autocarica, 11-14 per Verona.
1: Hai detto bene, si sta autocaricando, altro canestro importante per rimanere a contatto.
2: Serpilli gira per Ambrosin, tiene il pallone il 14, poi palla per Diego Munaldi, vuole gestire lui, ancora in imbucata per Poser che la vuole alzare, tiro corto, al rimbalzo è andato Moretti molto bene, adesso spinge Bologna ad inizio secondo quarto, accelera Fantinelli, strada chiusa da Serpilli, allora attenzione a Sorokas che vuole trovare uno spazio, Mastellari è difficile, alla fine si deve arrestare e andare da due, il ferro gli dice ancora di no, bisogna, come detto, per Bologna un po' registrare la mira, Michele.
1: A proposito di brutte scelte, anche questa non c'era nessuno a rimbalzo.
2: Giro palla per Verona, Ambrosin va a cercare Serpilli, si muove Monaldi, Mastellari sta su di lui, poi si allaccia con Serpilli, c'è il fallo della difesa di Bologna.
1: Ora Caia richiama Morra, vediamo che continua a girare giocatori, quintetti, nella speranza poi che qualcuno si accenda dall'arco, perché l'unica vera scossa può arrivare da lì per questa squadra.
2: Arriva anche la pacca sulla spalla da parte di coach Caia a Mastellari, come detto un tiratore, quindi pallone deve anche entrare. Vedremo se questo servirà anche a calibrare meglio la mira per Bologna. Monaldi intanto cerca Serpilli, gira per Loro, il numero 11 va ancora da Monaldi, blocca Poser, poi si butta dentro, Monaldi ci vuole provare da tre, secondo ferro gli dice di no, Sorokas prende un gran pallone di rimbalzo e allora può andare adesso Bologna, è entrato Moore che tiene palla, lo aspetta proprio Monaldi, scarica fuori per Sorokas, Fantinelli si allontana, il pallone poi arriva per Alvise Sarto, gira per Moore, palla per Fantinelli, spalla a canestro contro Ambrosin, se la gioca Fantinelli, si prende il fallo di Ambrosin.
1: Eh sì, un contatto che il capitano ha cercato, ha voluto alla fine col fallo che è arrivato di Ambrosin, primo fallo per lui.
2: Adesso torna Imbro al posto di Alvise Sarto, quindi vedremo ovviamente Imbro in una posizione diversa con il capitano Fantinelli a gestire il pallone. Come detto, bisogna anche lavorare su questi cambi, vista l'assenza particolare di Della Rosa. Il pallone per Sorokas, poi ti lascio parlare, Imbro vuole provarci lui da due, ma è un tiro importante, è un tiro che riporta Bologna sul meno uno, 13-14, tiene il pallone Monaldi, il pallone poi per Ambrosini, Imbro difende forte, Ambrosini vuole passare, strada chiusa, angolo a cercare Loro che si arresta il tiro e arriva la tripla di Loro, altro gran bel giocatore Michele che piazza la tripla del 17-13.
1: Sono gran canestro di Loro con Fantinelli che stava arrivando con le sue mani, come anche quello di Imbro precedente.
2: Ci vuole anche personalità questa sera, abbiamo visto un Andrea Loro che penso ne abbia. Sorokas vuole rispondere al fuoco, il ferro gli dice di no, al rimbalzo l'ultimo tocco di Imbro, poi qui c'è il fallo di Ambrosini ai danni di Fantinelli, bravissimo l'Imbro a toccare il pallone e a pizzicarlo quel tanto poi da permettere quantomeno a Fantinelli di farlo suo, e poi abbiamo visto Ambrosini franare proprio sul giocatore di Bologna.
1: Esatto, Ambrosini ha commesso il suo secondo fallo nel tentativo di recuperare questo pallone, però decisivo esatto il tocco precedente del giocatore in maglia bianca, quindi ancora un attacco per Bologna con 14 secondi.
2: Si Siamo live su LNP Pass, Radio San Luchino e Canale 88. Con 7.41 da giocare, la F rimette il pallone in gioco. 17 Verona, 13 Bologna, e adesso diventano 15 perché l'imbucata per Moretti è buona e l'appoggio al canestro porta almeno 2 Bologna.
1: Che palla che ha dato Limor qui per Moretti.
2: Megui contro Moore, Moser blocca, si butta dentro, ma alla fine giro palla con Loro che si arresta, ci prende gusto, va da tre Loro, e come detto un giocatore Andrea Loro che devi tenere d'occhio perché se i suoi tiri se li prende, 20-15 Verona.
1: Questo è un altro giocatore che la maglia si è portato dietro da Bergamo e sta facendo la differenza.
2: Assolutamente sì, Sorokas fa sportellato un po' con tutti, Moretti cerca l'angolo, Moore piedi a posto, va da tre, il tiro è cortissimo, però il pallone è ancora in possesso di Bologna. Moser contro Sorokas, Sorokas spinge, vuole lo spazio, alla fine in allontanamento Sorokas appoggia al tabellone, 2 punti, 17-20, c'è bisogno di Paulius Sorokas per Bologna.
1: Eh sì, la Fortitudo che non riesce a segnare da tre, ora si appoggia a rimbalzi offensivi, canestri da due.
2: Ci prende gusto Loro, ancora da lontano, ancora da tre, la tripla di Andrea Loro, come detto è una sentenza, 23-17. Se Bologna non riesce a registrare la mira da tre, Verona direi che con Andrea Loro la mira l'ha messa nel centro e con.
1: Eh sì, ora Verona la mira la sta raddrizzando perché sì, non stava tirando bene neanche Verona, non come la Fortitudo che ora 0-10, però ora Verona sta cominciando a segnare, la quinta tripla in questa gara, tre di queste arrivano da Loro che è entrato e ha spezzato in due la partita e ha messo due possessi per Verona, ora 17-23. Ed è tempestivo il time out di Kaya perché è la terza tripla, ovviamente ora ci bisogna un attimo pallarci su e adeguarsi su questo tipo di gioco e su questo tipo di giocatore che comunque ha messo tre grandi canestri, l'ultimo addirittura con la mano in faccia quasi di Sorokas, quindi bravo e tanto di cappello a lui, però la Fortitudo deve adeguarsi su questo tipo di gioco.
2: Sì, deve un attimo trovare un po' il bandolo della matassa, diciamo così, perché Verona che ne ha fatti 23, comunque ha giocatori importanti e qualcuno può venire fuori rispetto a un altro, però diciamo l'equilibrio c'è sempre, in questo caso Andrea Loro che nelle ultime azioni ha piazzato delle triple importanti. Dall'altra parte la Fortitudo, se con Sorokas sta provando ad attaccare il canestro, è vero pure che dall'altra parte i tiratori come Moore, come Sarto, come Imbro devono un attimo cercare di dare una mano in più, vero che deve girare anche questo, però diciamo che i canestri aiutano a fare ulteriori canestri, diciamo così, mettiamolo in questo modo.
1: Sì, basterebbe il primo magari per sbloccarsi anche a livello psicologico.
2: Con Verona che difende a tutto campo, la F attacca con Fantinelli, Sorokas va a cercare Fantinelli ancora, strada chiusa dal numero 11 Loro, poi il numero 33 Serpilli aspetta il passaggio per Imbro e Scemonaldi. Sono dappertutto i giocatori di Verona, allora Moore si deve arrestare, però perde un pallone, ci aveva provato, però direi ottima qui la difesa di Verona che non ha permesso a Moore di trovare il tiro. Moore chiede scusa in quel contesto, Michele forse voleva provare a tirare, però è vero pure che Megui ha fatto una mega difesa su di lui.
1: Eh beh sì, qui Verona ha difeso molto bene, Moore non ha trovato lo spazio per il tiro, soprattutto errore che arriva in uscita dal timeout.
2: Palla per Monaldi, gira per Serpilli, l'angolo per Loro, è ancora da sole, ancora può provarci, il ferro gli dice di no. Questa volta il canestro grazie alla Fortitudo Bologna, vediamo se ne approfitta la F. Imbro vuole il passaggio, tenuto da Monaldi, sporcato da lui, sarà rimessa per la F.
1: Sì, e paradossalmente Loro sbaglia il tiro più facile, al quarto tentativo, e grazie alla Fortitudo, sarebbe stata un'altra mazzata. Torna in campo Sarto.
2: Torna in campo Alvise Sarto che necessita in qualche modo di dare una mano con i suoi punti, vediamo se sarà così. Intanto il pallone in appoggio, poi Moretti ancora in tap-in e qui attenzione, però è stato fischiato un fallo, quindi credo che sì su Sorokas, quindi non è buono il canestro di Moretti, ma Sorokas che credo andrà in lunetta con due liberi, sì così è.
1: Sì, il fallo di Poser, secondo fallo su Sorokas che aveva provato a appoggiare quel tiro, poi era arrivata la correzione di Moretti ma il gioco era già stato fermato per il fallo su Sorokas.
2: Sì, è vero che c'è una bolgia qui dentro che Michele facciamo difficoltà a sentirci noi con le cuffie, io ogni tanto devo alzare e devo diminuire il cursore del volume per sentirti, quindi immaginate i decibel che si sentono. Sorokas mette il primo, 18-23, la Fortitudo deve un po' provare a rosicchiare questo piccolo svantaggio che ha con questi punti dai liberi, come dicevamo prima i liberi sono importanti appunto con punteggi così, però bisogna anche poi cercare di attrezzarsi ulteriormente, diciamo così, contro gli attacchi di Verona. 2-2 intanto per Ciarotta.
1: 2-2 è importante, riavvicina Bologna a meno 4.
2: Palla per Diego Munaldi. Neghi da quelle parti, vuole il pallone, se lo va a prendere, esce Fantinelli, poi c'è subito Baldirossi che blocca, attenzione al pallone per lui, sta con Neghi, ancora contro Soroka, se lo ubriaca di finte Neghi, alla fine passa, che giocatore Neghi, poi Moretti, lo spaventa e riesce, poi Fantinelli fa ripartire Moore contro Baldirossi, vuole andare Moore, vuole l'appoggio al tabellone, poi arriva Moretti addirittura a correggere, ma il pallone entra, è bravissimo il giocatore. Qui intanto Johnson lamenta qualcosa.
1: Sì, mentre un'interferenza di Moretti probabilmente, ma mi sa che il canestro è stato assegnato, oppure andranno a rivederlo.
2: Andranno a rivederlo, adesso vediamo. Mi sembra che Moretti, sì, più che l'inter, non so se sia appeso o comunque abbia toccato, non so, la previsione, vediamo anche qui dal replay se ci può chiarire in qualche modo. Allora, bravissimo Murre qui, perché lui riesce a tirare, c'è l'appoggio al tabellone. Ma Moretti...
1: Non so se Verona abbia chiesto il instant replay oppure no, però vedo il monitor girato verso gli arbitri.
2: 21-23, quindi non lo so, le immagini sono queste, non so se Moretti abbia toccato, adesso lasciamo anche a voi, però direi che nel punteggio qui è stato assegnato, adesso vedete anche un po' dal replay, bravissimo Murra a fare questo canestro, non so se sia molto difficile, poi Moretti...
1: Sì, magari sarebbe anche entrato il pallone.
2: Sì, esatto, però... Non lo so, è difficile valutare. Tocco del canestro c'è, è rimasto. Adesso veramente lasciamo a voi le immagini, l'interpretazione. Gli arbitri credo abbiano assegnato, perché il punteggio dice 21 Bologna, 23 Verona. Quindi sì, qui dal tabellone direi che...
1: E sono stati assegnati anche i punti a Moretti. Quindi direi,
2: e allora
1: che,
2: direi che è tutto risolto. 5:30 da giocare, giro di boa del secondo quarto. La F si riporta a meno 2 contro una Verona che prima con Meghi ha fatto delle finte, Michele, che ha mandato al bar un po' tutti, poi sono bravissimo lì Moretti proprio a mettersi in maniera verticale. Adesso alza l'intensità difensiva Bologna, può ripartire Johnson, gira per Baldirossi, da quelle parti c'è Zampini, si allacciano Moretti e Johnson, alla fine Baldirossi spalle a canestro, va contro Murr, vediamo se va alla fine. Qui c'è il fallo fischiato alla difesa di Bologna.
1: Beh, qui c'è un mismatch.

0: definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità, et capeu carot.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
7: Radio San Luchino.
8: Le sue qualità si conoscevano sin qui e la fortitudine invece, complice anche qualche mancanza a livello di proprio di giocatore, penso a Della Rosa, deve gestire un po' tutto, ma in questo momento è avanti su Verona.
9: Sì, è una fortitudine che nel secondo quarto ha riaddrizzato un po' la mira con due triple dopo lo 0 su 10 iniziale, 22 a 12 il parziale per Bologna che è lì davanti grazie anche ai rimbalzi, 25 a 17 il momento per la squadra di Bologna, 7 perse per Verona contro le 6 di Bologna, dati che principali di questo primo tempo che ha visto una Verona appunto dare un primo indirizzamento alla gara, cioè con la difesa con le mani addosso e con tanta intelligenza. Poi dall'altra parte Bologna, una volta sbloccata anche la mira e avvicinandosi anche a canestro grazie a un Sorokas già da 13 punti finalmente ritrovato per Bologna, si è riportata avanti per questo 31-26 dell'intervallo.
8: E allora è tutto pronto per l'inizio di questo terzo quarto. Moser, Volpin, McGee, Zampini, Johnson per Verona, Sarto, Fantinelli, Moore, Moretti e Sorokas per la fortitudine. Tutto pronto, si allacciano subito Moore e Zampini in maniera legale per cercare di prendere il pallone che è in possesso degli scaligeri, con Volpin che riconsegna a Zampini, si ferma, non c'è spazio, chiude il passaggio Sarto, allora ancora Zampini, Sarto è su di lui, esce Poser, poi si butta dentro, la palla invece gira in angolo per McGee contro Fantinelli, passa McGee, alla fine perde il pallone, però direi che c'è infrazione da parte di McGee, qui merito ancora una volta della difesa di Bologna che non ha permesso al giocatore di prendere lo spazio necessario per andare a canestro.
9: Esattamente, ancora infrazione di passi, ancora una persa per Verona, è buona l'interferenza di Fantinelli in difesa.
8: Fantinelli che aveva chiuso il secondo quarto con una difesa incredibile su McGee senza commettere fallo, adesso ci rimette lo Zampino, Moretti gira per proprio Fantinelli contro Zampini che va a terra, tutto ok, però qui c'è l'errore di Sorokas, un errore che Sorokas non deve fare, è rimasto un po' influenzato da Zampini che è andato per terra, tutto ok, gira in angolo McGee, finta contro Murri che gli chiude lo spazio, allora gira Zampini, tiene il pallone Poser, alla fine Zampini scarica fuori per Volpini, vuole passare Lulli, chiude lo spazio Sarto, la si va da Johnson che deve provarci da tre, il tiro dice secondo ferro, al rimbalzo arriva Moore delicatamente, vuole gestire il pallone.
9: Sì, brutto errore di Sorokas precedentemente su quel passaggio di Fantinelli.
8: Sono errori che non devono avvenire, soprattutto per che devono portare punti. Angolo a cercare Sorokas, ci vuole riprovare da tre, il ferro gli dice di no, ricomincia il dibattito con il ferro per Sorokas, che aveva trovato sì una tripla ma adesso litiga nuovamente col ferro. Volpini attacca, imboccata di Poser per Johnson che vuole l'appoggio al tabellone, alla fine entra il pallone. Due punti, 31-28 per la F.
9: Si gioca a due, alto basso, Johnson realizza con un po' di fatica.
8: Palla per Fantinelli, viene a prendersela Moore, vuole girarsi il giocatore numero due, poi alla fine Fantinelli vuole trovare Sarto, gira ancora per Moore, lo aspetta McGee, finta di Moore, salta, si arresta, vuole andare da due, Moore delicato, è la sua giocata, 33-28.
9: E ha ragione lui che si accontenta fra virgolette del tiro invece che attaccare il ferro, ha ragione lui, realizza.
8: Zampini porta palla per Verona, esce McGee, lo aspetta Fantinelli, si gira per Johnson, si va in angolo da Volpin, Volpin scarica ancora fuori per McGee, ancora le finte, ancora Volpin, ancora l'angolo per Johnson che vuole provarci da tre, arriva la tripla di Johnson e come detto è comunque un giocatore che se lo lasci solo ti va a colpire, riporta a meno 2 Verona, 31-33.
9: Eh sì, anche perché Bologna sta un po' battezzando Volpin e ora anche Johnson, stavolta Johnson realizza però.
8: Sorokas non se la sente di tirare da tre, il pallone viene recuperato da Sarto, alla fine va in angolo, Moretti vuole passare, non trova lo spazio, qui Moretti forse poteva far meglio, vediamo se Moore realizza qualcosa, alla fine si arresta, vuole andare da tre, Moore ha ragione lui, altra tripla, 36-31, un po' di difficoltà ad andare ad attaccare il canestro, ci pensa lì Moore.
9: Sì, Moretti non è andato fino in fondo contro McGee, però Moore ha avuto ancora ragione lui con questa tripla.
8: Zampini vuole andare da Johnson, lo aspetta Paulius Sorokas, Johnson si vuole girare, alla fine deve scaricare fuori da Volpin, Fantinelli è lì con lui, Volpin vuole spazio, un secondo, zero, alla fine Volpin deve trovare il canestro e lo fa con un'intelligenza incredibile, però è bravissimo a stare col decimo di secondo Volpin, 36-33 per Bologna, che bella partita.
9: Cronometro in testa per Volpini che ha segnato un canestro incredibile.
8: Sì, a memoria direi 0-3 decimi, adesso ho visto per un attimo il tabellone. Moore attacca, si arresta lui, vuole ancora provarci da tre, il tiro questa volta non va a buon fine, era molto difficile, attenzione alla ripartenza, Verona ha una palla importante che però sciupa perché non riesce a trovare nessun compagno Volpin, poteva essere la palla del pareggio del meno uno, è stata la palla persa e quindi Bologna ringrazia e riparte.
9: Sì, in comprensione Volpin Johnson provano a chiarirsi due, risultato che Volpin butta la palla dentro sul parterre di Bologna, fortunatamente per la flat service, quindi non paga dazio. Tornano in campo Imbro, torna anche Mastellari e torna Numba, triplo cambio per Bologna,
8: triplo cambio per gestire può anche l'energia. Imbro tiene il pallone, alla fine gira fuori per Numba, per un attimo forse aveva pensato anche al tiro, esce Sarto dai blocchi, strada chiusa e Volpin lo conosciamo bene, Mastellari da tre, il tiro però è un po' corto, galleggia sul ferro, alla fine Johnson prende il pallone, come detto Volpin sta incollato quindi è molto difficile, difensivamente Volpin è eccezionale. Johnson attacca adesso, vuole trovare l'imbucata per McGee, alla fine in angolo proprio per Volpini che vuole passare, si arresta, va da due sulla sua zolla comoda, alla fine Mastellari lotta contro Poser, la meglio Poser che vuole passare contro Moretti, gli chiude la sola Moretti e qui è bravissimo a chiuderla, poi attenzione al tiro, secondo ferro, Anumba mette tutti d'accordo, c'è anche un'infrazione di falsi, forse falsi di Poser che non hanno ravvisato gli arbitri, nulla di fatto, punti non ce ne sono stati per Verona, vediamo se Bologna riesce a trovare il canestro. Anumba vuole cercare Sarto, esce lui dai brocchi, spara da tre, Alvise Sarto, che tripla di Alvise Sarto, 39-33, buona azione di Bologna
9: ed è ossigeno puro per Bologna questa tripla di Sarto, anche perché c'è un quintetto senza Soroca, senza Mor, senza Fantinelli e c'è bisogno di punti di Sarto.
8: Volpin va sotto a cercare Johnson, lo aspetta Anumba, va Johnson raddoppiato da Sarto, ancora Johnson, alla fine cambia lato, c'è McGee tutto solo, si arresta, può andare da tre McGee e come detto se lo lasci solo McGee ti punisce, 36-39 per Bologna.
9: Eh sì, sul lato debole ha colpito, non l'idea migliore lasciare il miglior tiratore libero.
8: vuole passare in bro, scivola Zampini, in bro perde la maniglia, alla fine palla per Mastellari, deve difendersi dalla difesa di McGee, passa Mastellari, non ha spazio, l'imbucata sotto per Moretti che si butta, però sbaglia l'appoggio al tabellone, difficile anche perché era chiuso da due giocatori, qui intanto c'è il fallo di Sarto e i danni di McGee, come detto Michele era molto difficile passare, bravo Mastellari a consegnare quel pallone, però è vero pure che la difesa non ha permesso a Moretti di trovare il canestro.
9: Sì, diciamo che si è un po' incartato forse di più Moretti, e Verona chiude la difesa di Verona e ora Caia richiama immediatamente Soroka, sarà un quintetto molto rischioso quello precedente di Koskaia, ma del resto questa sera bisogna fare un po' come si può,
8: bisogna gestire, Soroka ha bisogno anche un po' di minuti di riposo. Bolpin, attenzione che va da tre, la tripla di Bolpin che guarda la propria panchina e riporta tutto in equilibrio, 39 pari, ma i presupposti Michele erano questi.
9: Del resto Bologna continua a battezzarlo, però lui se lo lasci libero segna.
8: Intanto Zampini aveva cercato di recuperare il pallone, c'era quasi riuscito, ma in realtà poi si è trascinato fuori e quindi sarà rimessa per Bologna con Imbro pronto a rimettere il pallone in gioco. C'è bisogno di fiato per Moore, c'è bisogno di fiato per Fantinelli, allora c'è Imbro che è chiamato a gestire il pallone, Mastellari la porta lui, fuori per Soroka, angolo per Imbro, finta, non ha spazio, poi esce Sarto, esce con Bolpini che comunque è veramente bravissimo Michele a leggere queste situazioni difensive, Mastellari ci deve andare da tre, il ferro gli dice di no, è volato Soroka, sta al rimbalzo, il pallone per Mastellari contro Johnson, Mastellari va fuori da Sarto, giro palla, Imbro vuole passare lui, il fallo di Bolpini, e qui la fortitudo Michele ha gestito bene una situazione dove Verona stava difendendo molto molto bene.
9: Sì, stava difendendo molto bene, Bologna deve continuare a far girare la palla per cercare l'uomo libero giusto, ma se ne arrivano però tiri abbastanza fuori ritmo, un po' forzati, e Bologna sta continuando ora, un po' come è successo nel primo quarto, a prendere molti ferri.
8: Palla per Imbrolo, aspetta Zampini, alla fine Imbrolo deve andare a cercare Salto, esce lui dai blocchi da tre, il ferro dice di no a Numba, ha preso un rimbalzo in mezzo a tre, pallone viene preso, indica l'arbitro, quindi non c'è fallo, e allora c'è una ripartenza per Bologna e per Verona, Michele.
9: Sì, tu 39 pari.
8: Palla per Bolpini, vuole passare lui, alla fine si va in angolo da Loro, attenzione che ci prova da tre, la tripla di Loro. Come detto è una sentenza Andrea Loro che trova il suo spazio e adesso riporta Verona davanti 42-39.
9: Primo giocatore di Verona in doppia cifra, quota 12, la quarta tripla per lui di questa gara dopo le tre del primo tempo. E Verona che Caia è costretto al time out ovviamente perché Verona ha ripreso diciamo a giocare un po' come nel primo quarto, a fare il gioco, a prendere in mano la gara, a rigirare nuovamente l'inerzia. Al momento il parziale dice 15-8 per Bologna, per Verona, scusate, in questo terzo quarto, e quindi anzi il tiro dovrebbe essere da 2, segnato da 2, esatto, 39-41.
8: Sì, esatto, il tiro viene assegnato da 2, 39-41 per Verona. Vedremo un po' anche Caia se gestirà alcuni elementi della panchina che non ancora sono entrati in partita, parlo di Vincenzo Guaiana e Nicolò De Vico, ovviamente ci sono anche Nicolò Braccio, però i due diciamo che hanno partecipato di più nel corso della stagione, vedremo se Caia in qualche modo li utilizzerà anche per gestire la panchina, Michele, perché comunque abbiamo visto che c'è bisogno di Fantinelli, c'è bisogno di Imbro, c'è bisogno che tutti partecipino, ma bisogna anche gestirli. Dall'altra parte Verona ha una panchina un po' più lunga, quindi automaticamente anche a livello proprio di giocatori può decidere di andare in un modo o in un altro.
9: Sì, anche perché Verona guardando semplicemente i minutaggi sta girando e ruotando 10 giocatori di fatto, anche Serpilli ha giocato quasi 3 minuti e Caia al momento ha ruotato 8, esatto, con Guaiana e De Vico al momento non entrati, vedremo se sarà così anche per il resto della partita.
8: Sarà tutto, è tutto pronto col pallone che sarà rimesso in gioco da Bologna, da controllare, è confermato adesso il tiro da due, arriva il cenno con tra arbitro e tavolo, 39 Bologna, 41 ne ha Verona, 3:20 alla fine del terzo quarto, Imbro tiene il pallone, su di lui c'è Loro, si va a cercare Sorokas, il pallone per Moore, difende forte Verona, allora Numba lontano dal canestro, bisogna in qualche modo trovare soluzioni, Sarto va a cercare Sorokas, lui si arresta e va da tre, Paulius Sorokas va da tre, canestro molto difficile perché c'era Johnson attaccato, ma riporta avanti Bologna 42-41.
9: Sì, canestro davvero molto difficile, intanto l'abbiamo chiamato, Guaiana sul cubo dei cambi.
8: palla per Volpin, attacca Verona. Volpin deve uscire fuori da Zampini, gestire questi 7 secondi per l'azione veronese. Attenzione a Zampini, in angolo si va a cercare Volpin che è ancora da solo, il ferro gli dice di no, qui sfortunato. Poi attenzione, c'è il fallo commesso dalla difesa di Bologna,
9: direi Sorokas che spinge, o Mor, vediamo.
8: Fallo, vediamo a chi viene assegnato.
9: Fallo
8: a
9: di Moore. Terzo fallo di Moore.
8: Terzo fallo di Lee Moore. Con Verona che resta in attacco, con Guayana che entra in partita. Palla per Verona, pronta la rimessa con Zampini che va a cercare l'oro. Alla fine si va da Baldirossi, il tiro prende il tabellone, poi alla fine non entra per rimbalzo ancora di Verona, che è molto bravo Zampini, ha messo d'accordo tutti in maniera lesta, ha alzato le mani e ha ripreso questo extra possesso. Adesso passa Zampini, si arresta, va da due, delicato Zampini, e qui è merito suo se riporta nuovamente Verona avanti 43-42.
9: Sì, con un extra possesso, un rimbalzo offensivo, Verona si riporta davanti.
8: Palla per Imbro, attacca la F, 2 minuti e 8 alla fine del terzo quarto. Imbro va a cercare Sorokas, fallo della difesa di Verona.
9: Vediamo di chi è il fallo. Mora era andato a dare il blocco.
8: Ambrosin, quarto fallo per lui.
9: Terzo fallo per lui. Terzo fallo per Ambrosin. Mora era andato a bloccare per l'uscita di Sorokas.
8: Mora che adesso prende un pallone, quarto fallo di Ambrosin. Scusate, l'ho chiamato però. Non era mia intenzione, ma come detto Moore esce da questi blocchi in maniera molto veloce, quindi Ambrosini arriva un attimo in ritardo e per forza di cose in qualche modo lo deve trattenere. Quarto fallo per Ambrosin, rimessa ancora per Bologna, dentro Monaldi, fuori proprio Ambrosin. Come detto, a livello di cambi Verona se la gestisce bene. Michele Imbro, imbucata per Sorokas, no Luca, a cercare il passaggio per Moore, ma che azione, segnaliamo questa perché è bellissima. Cioè Sorokas ha fatto un passaggio eccezionale a cercare l'imbucata di Moore, fantastico. Il pallone del 44-43, meno 1 per Verona, più 1 per Bologna. Partita che adesso va ai massimi con Monaldi che prende il pallone, vuole andare da 3, il ferro gli dice di no. Moretti va in cielo a prendere il rimbalzo, Michele.
9: Eh sì, l'intesa fra Sorokas e Moore davvero perfetta nell'azione precedente.
8: Imbro, imbucata per Sorokas che forse viene spinto, anzi no, Johnson recupera il pallone in maniera regolare. E allora attenzione adesso a Monaldi, vediamo chi cerca in angolo. C'è il tiro proprio di Monaldi, Zampini, scusate, il pallone viene recuperato. Alla fine l'ultimo tocco è di Bologna, sarà rimessa per Verona, non ci sta la fortitudo, però la chiamata è questa, quindi rimessa Michele per Verona.
9: Sì, rientra in campo il capitano, rientra Fantinelli per la fortitudo, esce direi Imbro, esatto.
8: Un po' di gestione, come detto, pesa l'assenza di Gianluca Della Rosa.
9: Eh sì, in questa rotazione alla fine pesa, perché davvero sarebbe servito a Coach Kaya per dare più minuti, più fiato anche a Fantinelli questa sera.
8: C'è Monaldi pronto a rimettere il pallone in gioco, alla fine arriva Baldirossi, Fantinelli esce su di lui, Baldirossi scarica fuori per Loro, gira per McGee, cerca ancora Loro che si arresta e va da tre, il secondo ferro gli dice di no, Moore pizzica il pallone, l'ultimo tocco è di Moore, sarà rimessa per Verona. Come detto Michele, adesso Loro ci prende gusto, quindi è importante anche non cercare di lasciare gli spazi perché Verona comunque i tiratori li ha.
9: Eh beh sì, qui Moore era un po' in ritardo, non si era capito bene anche sulla difesa zona con Fantinelli, è stato graziato questa volta.
8: Il pallone per Loro in angolo, va a cercare Johnson, palla per Baldirossi, piedi a posto, potrebbe andare da tre Baldirossi, primo ferro che dice di no, poi Guayana non arriva, recupera ancora Verona con l'extra possesso. Diego Monaldi tiene il pallone, scarica ancora per Johnson, 6 secondi, palla per Monaldi, piedi a posto e va da tre, il secondo ferro gli dice di no, al rimbalzo è volato Sorokas, alla fine a consegnare per Moretti. Moore allora accelera le operazioni contro Baldirossi, qui attenzione alla possibilità, vediamo se verranno chiamati i due liberi, anzi no, sarà rimessa, non è in azione di tiro Moore.
9: Sì sì, il fallo Baldirossi è il terzo fallo che giustamente ferma Moore per evitare danni in transizione. Cagliari richiama Sarto, Verona che sta un po', stiamo riducendo il gap a rimbalzo, è il motivo per cui al momento Bologna non riesce a correre, non riesce ad andare in transizione, come è successo poco però direi nel primo tempo. Torna Sarto per Guayana.
8: Dentro Sarto per Guayana, rimessa per la fortitudo con capitana Fantinelli, 42 secondi alla fine del terzo quarto. il pallone per Murray che prende piedi a posto, vuole andare da tre, il secondo ferro dice di no Moretti, e scusate Soroka, si è provato a prendere il rimbalzo, alla fine McGee attacca Verona, le finte di McGee, vediamo se gestisce questo pallone il numero 25 degli Scaligeri, alla fine gira Baldirossi, palla per Monaldi, c'è McGee da quelle parti, esce Mura a spaventare Monaldi, ancora Monaldi, vuole andare, terzo tempo, scarica fuori McGee, finta, passa, si arresta, scarica fuori Monaldi, angolo, Johnson vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, Baldirossi riprende il pallone, sarà ultimo possesso per Bologna, poi c'è l'errore di Baldirossi che si aspettava il passaggio del compagno, in realtà la manda fuori lui, palla persa per Verona, 10 secondi alla fine del terzo quarto, ultima azione per Bologna.
9: Eh sì, Verona poteva avere lei l'ultimo possesso con l'ennesimo ribasso offensivo di questo quarto.
8: La vediamo se chiude bene il terzo quarto Bologna, se prende un po' di vantaggio, palla per Sorogas che fa sportellata, alla fine la gira, il secondo ferro gli dice di no, poi vuole passare Baldirossi, ci vuole provare da tre, il pallone non sortisce gli effetti sperati. Michele, finisci qui il terzo quarto, 44-43, di tre direi la differenza di un punto, ma possiamo chiamarlo equilibrio. Vedremo che ultimo quarto sarà, le due squadre non mollano come era prevedibile, vedremo chi alla fine sul lungo cercherà di spuntarla.
9: Se dovessero essere 5 gare così ci vuole davvero un cardiologo, perché davvero a partita tiratissima, gli ultimi 10 minuti si prevedono davvero di fuoco. 4-4-4-3, Verona vince il parziale 13-17, riduce quindi questi 4 punti di 5 che erano di differenza nel primo tempo, ma ora davvero serviranno altri 10 minuti di grande difesa, grande concentrazione e grande fisicità anche negli ultimi 10 minuti per entrambe le squadre. Bologna che al momento ha 16 punti da Sorokas con 10 rimbalzi, 11 di Moore, gli unici giocatori al momento in doppia cifra, mentre dall'altra parte Verona ha gli 11 punti di Loro, unico giocatore in doppia cifra con 3 su 5 dall'arco. Però come dicevo, Verona ha colmato il gap a rimbalzo che c'era nel primo tempo, ora 31 pari rimbalzi, ed è anche grazie a questo che Verona si è riportata sotto quasi in parità dopo tre quarti di gara.
8: Il Paladozza, come sentite dal sottofondo, come vedete, sta cercando di caricare i propri giocatori per un ultimo quarto che si preannuncia esplosivo, utilizzerei questo termine, perché comunque ambedue le squadre, come abbiamo visto, sono in partita, non mollano, ovviamente devono anche un po' gestirsi, però vedremo anche, perché sarà una partita punto a punto, e allora in qualche modo bisognerà anche capire che impronta dare già all'inizio proprio di questi primi minuti iniziali. Sarà rimessa per la Fortitudo Bologna, sarà Sarto a rimettere il pallone in campo, Michele.
9: Esatto, assieme a Moretti, Fantinelli, More, Sorokas, dall'altra parte Loro, Monaldi, McGee, Baldirossi e Poser.
8: È tutto pronto, inizia adesso l'ultimo atto di questa prima sfida semifinale playoff tra Fortitudo Bologna e Verona. Fantinelli vuole attaccare il canestro, Monaldi chiude lo spazio, allora Sorokas si va fuori, vuole l'imbucata, non c'è, Poser mette un po' di mani addosso, alla fine esce Sarto, vuole andare lui, fuori per Sorokas che deve andare da tre, il tiro dice secondo ferro, a rimbalzo Moretti, fallo in attacco di Bologna.
9: Fallo di Moretti a rimbalzo, per lui è il terzo fallo, si è caduto giù Poser, quindi Bologna che spreca la prima azione offensiva di questo quarto.
8: 44 Bologna, 43 Verona, rimessa per Monaldi, prende il pallone, lo porta lui, il numero 32, Murre, e da quelle parti esce Baldirossi dai blocchi, palla per McGee, fallo della difesa di Bologna.
9: Vediamo di chi, Sorokas?
8: Il numero 9 Sorokas, primo fallo per lui.
9: Fallo su Baldirossi.
8: Fallo su Baldirossi, quindi rimessa per Verona, due già i falli commessi dalla Fortitudo Bologna, 0 per Verona. Monaldi, esce Baldirossi dai blocchi, prende e riconsegna il pallone al 32, poi Baldirossi, vediamo se va in angolo, no, sta con Monaldi, alla fine si va in angolo da Loro, Loro vuole posizione, alla fine giropalla velocissimo di Verona, Monaldi per Baldirossi, si arresta e va da tre Baldirossi, mette la tripla Baldirossi, 46-44, e come detto una bella giocata di Verona, ha portato la squadra di Ramalli sul 46, sul più 2, 46-44.
9: Ora col punteggio così basso ogni canestro decisivo.
8: Fantinelli va a cercare Moore, passato un minuto di gioco, ne restano 9, il numero 2 tiene palla, contro Poser, lo sfida con le finte, Moore alla fine lo ubriaca, vuole passare, Poser sta con lui, si allontana, Moore in allontanamento dopo un paio di finte ubriacanti, 46 pari, di nuovo equilibrio.
9: Questo è un canestro di puro talento di Moore, che si è isolato.
8: McGee tiene il pallone, attenzione al 25, lo aspetta Fantinelli, lo spaventa Sorokas, McGee da lontano va da tre, il ferro dice di no, e allora attenzione alla ripartenza per Bologna con Moore, vuole andare ancora lui, si gira fuori da Sorokas, si va in angolo da Sarto, poi si riaccentra e cerca Moretti che fa da boa, alla fine Fantinelli a prendere il pallone, 10 secondi, Fantinelli vuole andare da tre in maniera inaspettata, capitan Fantinelli, 49-46, la tripla del capitano.
9: Esattamente così, la tripla più inaspettata arriva dal giocatore più inaspettato.
8: Più 3 per Bologna con Verona che attacca, attenzione a McGee, vuole passare lui, Moretti difende benissimo su di lui, ombre vertical, non commette fallo, qui invece commette fallo Verona. Che difesa di Moretti su McGee,
9: mamma mia davvero. Gramaglio che chiama immediatamente time out perché capisce che la Fortitudo sta cercando di mettere le mani sulla partita, di correre, vediamo se così sarà. Era corso verso la panchina, verso il tavolo a chiamare il time out. Tanto cambi per Bologna, esce Fantinelli che ha bisogno probabilmente di ossigeno, torna in bro,
8: fuori Fantinelli, la tripla del capitano Michele, inaspettata perché oggettivamente era anche un po' senza ritmo, ha visto il canestro e ha tirato, bravo il capitano, quantomeno ad allungare un po'. Adesso la rimessa premia Bologna con Moretti che recupera il passaggio di Imbro, che viene a riprendersi il pallone, il numero 10 vuole andare Imbro a trovare spazio, due su di lui, Monaldi, Baldirossi, allora si va fuori da Moore, giro palla, prova a gestire un po' l'azione e la F, alla fine sono 5 secondi, Moore, vediamo chi esce dai blocchi, si va da Sarto, da lontano devi andare da tre, il ferro dice di no, dal vice Sarto è uscito bene dai blocchi però non ha trovato la possibilità. E allora attenzione adesso a Modaldi, attacca Verona, si va in angolo, da Bolpin, passa lui, non ha spazio, allora torna fuori, Moore lo aspetta, Baldirossi, vediamo se va spalle a canestro contro Sorokas, mette il fisico Sorokas, ma anche Baldirossi difende, alla fine Sorokas gli sporca il pallone, che difesa di Paulius Sorokas!
9: E l'urlo del lituano verso la fossa dopo questa azione difensiva, davvero incredibile Sorokas, quanto fisico e quanta voglia mette in questa partita.
8: Pallone in rimessa per Verona, 4 secondi e 4 decimi per l'azione, scaligera, Loro esce dai blocchi, alla fine la palla è per Baldirossi, difende in bro Baldirossi, si deve provare da tre, primo ferro a dire di no, Moore riesce a prendere il rimbalzo, poi con tutta calma se lo prende Sorokas il pallone, riconsegna adesso con Imbro, vuole portare palla, 3 minuti sono passati, 7 ne restano, 49 Bologna, 46 Verona, con Matteo Imbro che tiene il pallone contro Monaldi, vuole passare, Monaldi gli sta incollato, 6 secondi, alla fine palla per Sorokas, da lontanissimo può andare da 3, il ferro gli dice di no, per un attimo Moore è andato al rimbalzo, ma lì c'è Baldirossi, l'azione qui Michele gestita forse non troppo bene da parte di Bologna, risponde Verona con Bolpin, vuole passare, si va in angolo, attenzione ad Andrea Loro, lui vuole andare da 3, il ferro gli dice di no, alla fine Baldirossi vuole recuperare il pallone, riesce a salvare un gran pallone, attenzione all'imbucata per Loro che in qualche modo si ritrova sotto canestro e prende 2 punti, e qui Michele, Verona non ha mollato, a questo merito, Baldirossi prende un pallone eccezionale.
9: Sì, sembrava una palla morta che in realtà Verona ha riattivato con questi 2 punti.
8: 49-48 per la F, partita punto a punto, Sorokas gira, va a cercare Moore, si arresta, lui va da 3, il tiro però è difficile di mira, poi alla fine recupera Imbro molto bene, angolo Sarto, vuole provarci lui da 3, la tripla di Alvise Sarto, la risposta di Bologna, 52-48 per la F.
9: E anche questa sembrava una palla morta che la Fortitudo ha rimesso in vita con questa tripla di Sarto.
8: Monaldi gira per Baldirossi, fuori ancora da Monaldi, vuole andare da tre, Monaldi che risponde al fuoco, altra tripla di Verona, di nuovo meno uno, 52-51, che partita Michele.
9: Caia si arrabbia, giustamente, lì bisogna uscire su Monaldi, Imbro invece è rimasto fermo.
8: 5-30, la fine della partita, Imbro aspetta l'imbucata di Sarto, non c'è, allora si va fuori da Sorokas, c'è Poserra a spaventarlo, c'è anche l'uscita dai blocchi di Sarto che subisce fallo, direi da Andrea Loro, vado a memoria, dovrebbe essere l'11, sì, terzo fallo per lui.
9: Esatto, terzo fallo per Loro, del secondo fallo di squadra per Verona, come due sono quelli della flat service. Ora esce Sorokas per riposare, per rifiatare un attimo, e arriva anche un time out sul campo.
8: Arriva un time out perché al giro di boa della partita, Michele, 5-25, da fine che manca questo quarto, quest'ultimo quarto, la Fortitudine avanti 52-51, la sensazione è che si vuole provare a scappare da una parte, dall'altra non te lo permettono, merito come detto delle grandi giocate di ambedue le squadre, il caso di sottolinearlo, però adesso vedremo anche un po' perché c'è anche un po' di stanchezza e questo, Michele, è un dato che va comunque visto e sottolineato.
9: Beh, ora sicuramente dopo 35 minuti affiorerà anche un po' di stanchezza, ci sta, però la serie potrebbe essere lunga, quindi i giocatori devono essere assolutamente gestiti a livello anche fisico oltre che mentale, e quindi ora arriva questo time out e ci saranno altri 5 minuti come se fosse un supplementare, e partita davvero punto a punto. Bologna sta un po' ancora forse abusando del tiro da tre, ma è quello che dà gioia e dolore a Bologna in questa stagione, ormai l'abbiamo appurato. Verona sta cercando di tenere il basso il ritmo, al momento il punteggio dice questo, perché 52-51 sicuramente è un punteggio molto basso e quindi il margine di errore per entrambe le squadre è davvero minimo ormai.
8: E allora le squadre tornano sul parquet dopo questo time out con la Fortitudo Bologna che rimetterà il pallone in gioco. Come detto, è una partita giocata punto a punto, una partita dove nessuno vuole mollare nulla. Rimessa per la F con Imbro, cerca Numba, si va da Mastellari, Loro esce su di lui, esce dai blocchi proprio Imbro, Monaldi lo aspetta, 6 secondi, deve gestire Imbro, alla fine all'indietro deve provarci da 3, il ferro gli dice di no a Numba, cercando di prendere il pallone ma nulla di fatto, e allora ripartenza per Verona, Loro cerca Monaldi, gira per Johnson, angolo per Bolpin che si accentra, Bolpin va ad attaccare il canestro, passa Bolpin, il pallone alla fine non entra, batti e ribatti, sfortunato qui, poi attenzione al colpo subito dal numero 12 Poser, direi in maniera fortuita mi verrebbe da dire nel cercare di andare a prendere il rimbalzo, mi viene da dire questo, vediamo un po' nel saltare, sì, forse sì, nel ricadere, direi assolutamente non c'è intenzionalità per quanto riguarda la difesa di Bologna, non so se è stato l'ultimo tocco a colpirlo, è stato sarto, però assolutamente, si è andati un po' tutti al rimbalzo lì, poi Michele è anche difficile poi nel ricadere, cercare di togliere subito il braccio.
9: Sì, sicuramente qualche colpo involontario sarà arrivato, motivo per cui rimane ancora a terra, arriva anche lo staff medico, mentre il tiro di Bolpin è stato con l'entrata sputato fuori dal ferro, non fortunatissimo, giocatore ex Fortitudo, poi sul rimbalzo è arrivato questo scontro.
8: Sì, un pallone che dopo che Bolpin aveva trovato un pertugio fantastico, poi ha nascosto il pallone per andare ad appoggiarlo al tabellone, poi lì il pallone ha deciso di non entrare e allora lì sono andati in su in diversi, c'è il sangue, mi sottolineo, si è assorbito un colpo, arriva involontario, arriva l'applauso del Paladozza, come detto, beh, sono scontri di gioco lì poi sotto canestro, è naturale che non c'era assoluta intenzionalità per quanto riguarda la difesa di Bologna. Adesso vediamo se l'ultimo tocco è stato di Sarto, forse penso lui, però direi del tutto in maniera proprio assolutamente accidentale.
9: Assolutamente sì, esce a braccio, sicuramente accusato il colpo, speriamo che si riprenda, possa rientrare in questa gara ovviamente, quando mancano esattamente 4:59, quindi quasi 5 minuti tondi alla fine di questa gara, se basteranno questi 5 minuti.
8: E allora sul parquet torna, per quanto riguarda Verona, direi Zampini, e lui è stato chiamato.
9: Infatti è stato chiamato anche l'instant replay.
8: Sì, per andare a vedere, adesso noi abbiamo le immagini qui, però ecco la sensazione è che, se vedete anche da un po' delle immagini, Bolpin passa, il pallone non entra perché resta lì, poi si va al rimbalzo, poi nel riscendere proprio, direi che sì, cioè non c'è stata a memoria, comunque vedendo anche il video, nessuna intenzione di andare a colpire, quindi direi che infatti gli arbitri lasciano questo perché non c'è stato nessun movimento, diciamo, del braccio per andare, è rimasto un po' verticale nella caduta, quindi era un po' questa la sensazione, credo che gli arbitri appunto abbiano valutato questo, assolutamente l'accidentalità della cosa. Pallone che viene rimesso in gioco, palla per la Fortitudo con Imbro che porta, con Monaldi che segue, palla per Sorocas, si butta dentro Mastellari, alla fine il pallone viene a prenderselo Mastellari, numero 8 vuole passare, non ha spazio, terzo tempo, Mastellari va con la mancina, poi il pallone va in appoggio al tabellone un po' prima con Bolpin, pallone non entra, allora Zampini tiene palla, 52F, 51 Verona, vuole andare Zampini, scarica fuori per Loro, lo aspetta Sorokas, esce dai blocchi Monaldi, tiene palla, gira per Zampini, si muove Johnson, palla ancora per Monaldi, vediamo se trova lo spazio, si arresta, va da 3 Diego Monaldi, Ferro dice di no, poi attenzione Moretti recupera un rimbalzo, la fine, l'ultimo tocco è di Verona, adesso si chiariscono ambedue gli arbitri, alla fine forse viene cambiata la decisione, Michele.
9: Sì, sì, l'ultimo tocco è stato di Moretti, anche a immagini normali sembrava proprio
8: sì,
9: che
8: esatto,
9: stessi cercando di recuperare quella palla per poi non riuscirci. Caia chiama un'infrazione di 24 secondi, comunque un'infrazione, vediamo cosa.
8: Sì, si va, forse non so cosa vado a chiamare, se vediamo un attimo.
9: Ecco, perché restano 13 secondi in teoria a Verona.
8: Magari abbia fischiato qualcosa sotto canestro, infrazione di 3 secondi, non lo so.
9: Non lo so, però il gesto di Caia era come se fossero scaduti 24 secondi.
8: Allora, vediamo qui.
9: Sì.
8: Sì, in effetti sì. La sensazione sì, che o perlomeno che sia rimasto tipo una sorta di un secondo o addirittura 3 decimi, ecco.
9: Ma direi di no, infatti.
8: Direi di no, però tutto ok. Allora si può andare, noi ovviamente vi raccontiamo tutto quello che vediamo anche dalle immagini. C'è un time out qui, Michele, con 4:19 da giocare, come detto una partita lunga, una partita che si gioca anche un po' sui nervi, e quindi è naturale che adesso ambedue le squadre dovranno prepararsi al meglio per affrontare questi ultimi minuti con totale assenza di errori. Ci si deve provare, dall'altra parte penso massima intensità, massima attenzione difensiva, direi, mi vengono in mente questi due dati.
9: Beh sì, ora come dicevo, questa è una partita che può essere risolta davvero da episodi ormai, punteggio così basso e punto a punto, davvero basta una minima giocata per poter risolvere questa partita. Le squadre hanno i giocatori per poter risolvere questa partita, però davvero 52-51, fortitudo che sta facendo rifiatare Sorokas, che prima che intanto si è fermato a 16 più 10. Dall'altra parte c'è anche Johnson con 11 rimbalzi e 8 punti, però davvero al momento può capitare di tutto. La fortitudo ributta in campo Fantinelli, che sta continuando a fare su e giù dalla panchina in questa partita proprio per cercare di preservarlo, perché certo, ormai non ho altri termini da usare.
8: Assolutamente sì, purtroppo va gestito, va centellinato, possiamo
9: volevo
8: utilizzare
9: dirlo, infatti,
8: questo termine, però è detto, è anche molto difficile, dipende anche da cosa richiede la partita, richiede la sua presenza. Loro intanto si arresta e va da due, il Ferro gli dice di no, che errore per Andrea Loro, ringrazia la fortitudo Bologna, giocatore di Verona è l'unico in doppia cifra. Attenzione a Sorokas, adesso attacca la F, si va da Fantinelli, spalle a canestro contro Monaldi, vediamo se sfrutta il mismatch, no, si va da Sorokas che va da tre, il Ferro gli dice di no, Moretti è andato a correggere il rimbalzo, poi recupera Fantinelli, ma in realtà serve la ripartenza a Verona, che adesso va con Zampini, esce

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Hai una bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: i fisici maggiore efficienza vicino a canestro. Il primo tempo avevamo tirato un terribile 1 su 8 dentro l'area. E siamo migliorati molto a rimbalzo d'attacco. Il primo tempo eravamo stati inefficienti, il secondo tempo invece l'area è cambiata. E è chiaro che è una partita decisa dalle difese, mi sembra abbastanza chiaro, e credo che sarà il leitmotiv di questa serie, quindi al massimo c'è una birra per festeggiare, ma non di più, ecco, perché fra 2 giorni siamo qua e abbiamo visto di che pasta sono fatti i nostri avversari, ma lo sapevamo già.
1: Se ci sono domande, prego.
2: Praticamente tutti i 40 minuti, anche sopperendo ai momenti in cui alcune palle perse, hanno consentito anche la fortuna qualche giocata a campo aperto, soprattutto nella prima parte.
0: Ma durezza mentale nel primo tempo no, non mi sono piaciuto, non ci siamo piaciuti. Secondo me avevamo fatto meglio di quanto il punteggio non stesse dicendo, perché avevamo giocato sotto il livello di fisicità che ha usato la Fortitudo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e credo che questa sia stata la chiave.
1: Altre cose? Prego.
3: Coach, complimenti. Abbiamo parlato prima della partita di quei parametri in cui è molto forte Bologna, però insomma li avete pareggiati, mi pare, per il comunque rimbalzo molto bene e anche nell'assistere le azioni, insomma, nell'assistere il canestro.
0: Nei rimbalzi meglio il secondo tempo, non bene il primo tempo. Nel numero degli assist dei nostri avversari sì, le assistenze sono state al di sotto di quelle che sono le loro abitudini, anche se hanno avuto un rapporto fra palle perse e assist favorevole, però è chiaro che da 13 a 20 assist c'è una differenza, ma ripeto, è una partita decisa dalla presenza difensiva di entrambe le squadre hanno profuso tutto quello che avevano in termini proprio di presenza fisica e difensiva, quindi non potevamo toglierci da quel tipo di lotta, perché se l'avessimo fatta avremmo perso nettamente. Siamo riusciti nel secondo tempo a impattare quel tipo di energia e anche secondo me a fare un pochino meglio rispetto a Bologna. Questo ha deciso la partita. No, tesi no, perché abbiamo iniziato bene, quindi la squadra non era tesa, ma non ha impattato fisicamente la partita per i primi 20 minuti. Io temevo molto i primi 20 minuti, perché Bologna veniva, se non sbaglio, da un più 18 in gara 1 con Avellino all'intervallo, un più 14 ad Avellino in gara 3 e un più 17 in gara 5, quindi temevo molto il fatto che nella prima metà della partita Bologna riuscisse a spaccarla proprio con il suo atteggiamento. Il punteggio non ci ha riso, ma secondo me avevamo avuto dei limiti proprio dal punto di vista della fisicità. E Andrea Loro ha giocato 20 minuti e ha fatto quello che doveva fare. Se si sapesse prima che un giocatore fa sempre canestro, lo faremmo giocare 40 minuti. La verità è che nei playoff bisogna trovare di volta in volta qualcuno che può avere un impatto. Andrea è stato bravo stasera, ma il primo tempo forse l'allenatore non ha visto bene la partita.
4: C'è grande intensità nel finale, deciso di fare meno di Medì, che non ti aveva dato grandissimi segnali per tutta la partita, che magari potrebbe essere utile nelle ipotesi dei tiri liberi, perché hai voluto dare fiducia ai 5 che ti avevano tenuto bene mentalmente in finale.
0: Medì ha giocato una partita da 23 minuti, da 24 minuti. E alla fine poteva entrare McGee, che è un tiratore di liberi molto affidabile, e può essere che l'allenatore abbia sbagliato.
1: Altre cose? Posto, ragazzi? Ok, grazie.
0: Però vi volevo dire che dopo il lunedì si fa tutti 13, eh? Cioè lunedì, se facessi la schedina lunedì farebbe sempre 13.
5: Arrivederci.
6: E queste erano le dichiarazioni di coach Alessandro Ramagli, persona squisita, ho avuto il piacere di intervistarlo proprio più volte qui su Canale 88. Credo volesse dire che col senno di poi è tutto troppo facile. Comunque Verona, è stata brava a espugnare il Paladozza. Abbiamo detto in apertura il punteggio finale 59-60, lo ricordiamo anche per gli amici che sono collegati adesso, che sono entrati in macchina, che erano qui al Madison di Piazza Azzarita, grazie agli amici di Radio San Lucchino. L'oro 17 punti è stato quello che di fatto ha contribuito a mettere un tassello in favore della Scaligera Tezenis Verona. Già che ci siamo, l'altro in doppia cifra è l'ex di turno Riccardo Volpin, 12 punti per il numero 13 ospite. Per quello che riguarda il tabellino di casa, 13 punti per Mur, 7 di Sarto, 3 di Mastellari, 17 di Sorocas, e facciamo un asterisco di fianco al nome di Sorocas, 8 punti per Imbro con le due bombe finali che hanno dato speranza fino all'ultimo alla Fortitudo, 7 punti per Fantinelli, 4 per Moretti. Evidenziamo ancora una volta l'assenza di Gianluca Della Rosa, che probabilmente sarà nemmeno

0: non ci sarà nemmeno venerdì, gara 2 alle 20:30 sempre in casa, mentre trofeo lo ritroveremo già che ci sono. Ne approfitto anche per salutare un'amica, Carlotta Ghini, che è all'ascolto, mi ha appena mandato un messaggio. Ringrazio anche la regia che a breve mi comunicherà quando c'è Coach di Ocaia, c'è già, e quindi diamo spazio anche all'allenatore bianco-blu che oggi tra l'altro compie gli anni.
1: Le squadre hanno lottato con grande coraggio, con grande sacrificio, con grande volontà di portare via il risultato, dove le difese hanno nettamente prevalso sugli attacchi. Poi alla fine una partita di un punto a punto è un episodio che la decide, quindi sicuramente la nostra condizione fisica non è ottimale, si è visto che diversi giocatori, pur soffrendo in difesa, facendo grande, poi dopo l'hanno un po' pagato in attacco, e quindi questo è stato un po', però non è una colpa dei ragazzi assolutamente, perché hanno giocato con grande coraggio, hanno dato tutto, quindi non è assolutamente niente, però possiamo dire che qualche giocatore è nostro per i problemi avuti gli ultimi tempi, ma non intendo discorso solo di Fantinelli, quanto di Moore, che è rimasto fermo tanto tempo, quanto Imbro, che è rimasto fermo tanto tempo, quindi sicuramente non siamo così brillanti, eppure volendo far di tutto, aggrappandosi alla difesa, aggrappandosi ai rimbalzi, aggrappandosi a tante cose, però ci è mancato quel guizzo in attacco per fare due canestri, per indirizzare la partita dove volevamo.
2: Ci sono domande? Siamo qua. Non ci sono domande?
1: Grazie.
3: Forse la nota positiva, al di là dei numeri sbagliati, un po' come farli, è un po' un Sorokas che è tornato piano piano da una mano, quindi questo può essere, diciamo, un elemento di positività, oltre a questa alla difesa, insomma, estrema intensa che abbiamo visto, è anche un motivo di spinta, perché a questo punto bisognerà necessariamente andare a cercare di vincere una partita a Verona.
1: Ha giocato bene lui, però vabbè, non sono riuscito, non è soddisfacente che giochi bene uno e vadano indietro gli altri, purtroppo oggi abbiamo fatto quello che si poteva, le condizioni non sono buone, quindi si è evidenziato e in campo si faceva abbastanza fatica.
2: Altre cose o siamo a posto, ragazzi? Siamo a posto, grazie a tutti, grazie a te. Grazie.
0: Queste erano le dichiarazioni di coach Attilio Caia. Come potete immaginare c'era tanta amarezza per l'andamento di questa partita. Onestamente Verona è una grandissima squadra in asta di partenza era quella favorita per andare direttamente in Serie A, poi qualche difficoltà, il cambio in panchina tra Cavina e Ramagli, l'aggiunta di Andrea Loro che ancora una volta ha fatto vedere di che pasta è fatto, ovviamente anche la Fortitudo ha qualcosa da recriminare, c'era tanta sfortuna che ormai dalla finale di Trapani 2 anni fa perseguita proprio i colori bianco-blu. I parziali 9-14, 22-12, 13-17 e 15-17, abbiamo già citato le cifre singole, ora vi dico anche che da 2 la Fortitudo ha tirato con il 45%, 14-31 nel dettaglio da 3 punti, invece con il 9-37, 24%. In questo fondamentale 1-5 Mastellari, 2-9 per Paolo Sorokas, 2-6 per Imbro, ma come detto sono stati canestri decisivi sul finale, 2-7 Alvise Sarto, 1-8 Moore, Fantinelli 1-1. Per quello che riguarda invece i tiri liberi, 4-7 per la Fortitudo, quindi 57%. Andiamo sui rimbalzi già citati da coach Alessandro Ramagli, 15 in attacco, 29 catturati in difesa della Flat Service, 44 in totale per la valutazione di Lega, che si aggira esattamente a 64. Dall'altra parte invece 73 per la Tezenis Verona, che ha concluso con 17 assist, 13 invece in favore della Fortitudo, con 6 palle recuperate, 10 perse per gli ospiti. Per invece i locali 5 palle recuperate e 9 perse. Rimbalzi Verona 43, 12 e 31, 12 in attacco e 31 in difesa, 7 su 10 nei liberi, quindi entrambe le squadre hanno tirato poco dalla lunetta, da 3 punti 11 su 38, quindi 29%, da 2 10 su 22, quindi 45%. Siamo arrivati praticamente alla conclusione della trasmissione. Io vi dico che la prossima gara sarà tra 48 ore alle 20:30, sempre qui al Paladozzo, perché la Fortitudo è arrivata al termine della regular season al terzo posto, Verona invece al quarto. Purtroppo non ci sarà, come già ormai avete letto su tutti i giornali, Gianluca Della Rosa. A proposito di sfortuna, si è fatto male a un testicolo nella facile gara 5 di domenica scorsa, perché la Fortitudo è stata bravissima ad annientare sportivamente parlando Avellino. Erano sul 2-2, 3-2 per la Fortitudo, e poi magari qualche energia è stata usata lì. Oggi la partita è stata a basso punteggio, come era facilmente pronosticabile. Hanno vinto le difese e purtroppo a noi ha vinto Verona, ma su col morale, me lo dico anche da solo, perché sarà una serie tostissima questa per ambedue le formazioni. Verona ha ribaltato il fattore campo, ma questa squadra ha veramente il coraggio, l'orgoglio e la passione per poter veramente mettere in difficoltà chiunque, magari andare a Verona e vincere una, se non entrambe, le partite. Andiamo con calma, step by step, appuntamento anche con Sollef venerdì al termine di gara 2. Ringrazio la regia, saluto Luca Lazzazzera e Orfeo Orlando, i veri padroni di casa. Buonanotte, e come diciamo sempre noi di Sollef, fino alla fine, forza Fortitudo. Ciao, venerdì, buonanotte.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Bonus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Buon ascolto con Radio San Luca.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: State ascoltando Radio San Lucchino,

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02.